Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 5:59. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.
3: On the

folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time.

0: e un minuto.
1: La musica grande,
0: la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
3: Tell you what's up before.

0: Yesterday.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta.
5: Alta Play.
6: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano, anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

mani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: Radio Alta, tutta per Bergamo.
1: Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Radio Alta. Sono le 8:01. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Metto Play Yesterday.
1: Il 2000 suona adesso.
2: Confondo il tuo respiro col soffio del vento, i miei sogni più belli se li hai presi il tempo. Ti cerco in quel ricordo che un po' ti somiglia, riflesso dentro il vetro di un'altra bottiglia. La nostalgia mi prende e inizia a fabbricare le ali di un aereo.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, la musica grande degli anni 70.

0: il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e con Cesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color. A Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87.
0: Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
6: Sweet dreams are made of this. Who am I?
7: Alta Play

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda.

0: Marco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
1: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 9:02.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Sono state le valli, le prime zone della provincia a essere colpite dalle precipitazioni abbondantemente preannunciate che hanno causato seri problemi al territorio e disagi ai residenti. Al momento risultano isolati Branzi, Valleve, Foppolo e Carona. Un sunto nel prossimo servizio. Frane e smottamenti hanno interessato il territorio montano. In un parcheggio di Branzi, in alta Valle Brembana, una frana ha coinvolto anche alcune auto in sosta. La forte pioggia ha provocato il cedimento di un tratto di terreno poco a valle della strada provinciale all'altezza di Villa Chiara, nei pressi del municipio. A Mezzoldo una frana ha interessato la strada verso il Passo San Marco. Il tratto da Mezzoldo a Madonna delle Nevi è stato chiuso, è rimasto per gran parte della giornata interdetto al traffico. Problemi anche a Carona, dove nel pomeriggio si è lavorato per liberare la strada all'ingresso del paese da una frana. La provincia di Bergamo, viste le condizioni meteo, ha disposto la chiusura al bivio Carona-Foppolo per chi è diretto verso Carona, che è rimasta quindi isolata. A Valleve è stata evacuata una famiglia che si trovava in una seconda casa oltre il Brembo, rimasta bloccata a causa di una frana. I vigili del fuoco hanno portato in sicurezza 4 persone, tra cui 2 bambini. Impressionanti le immagini della diga di Carona e della cascata Borleggia a Branzi, che hanno raggiunto la loro portata massima. In alta Valle Seriana il maltempo ha provocato una nuova frana a Parre, con fango, piaghe e detriti che hanno invaso la carreggiata della strada provinciale 48 in via Libertà. Nello stesso punto si era verificato un altro smottamento lo scorso 12 agosto. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere lo sgombero dei detriti. L'unica via d'accesso al paese è via Sottocorna, gestita a senso unico alternato. Il fango è sceso fino all'incrocio di Ponte Sei, causando forti rallentamenti al traffico proveniente da Clusone, con code chilometriche in direzione Bergamo. La situazione è in continua evoluzione, vi suggeriamo sin d'ora di rimanere aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo, da cui traiamo anche questo ulteriore aggiornamento. Ci spostiamo a Fiume Nero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclo pedonale sotto osservazione il livello Acene, Albino e Alzano. Nel pomeriggio il Serio esondato, dicevamo, in un tratto lungo la pista ciclo pedonale di Gromo e Gandellino a seguito delle forti piogge che stanno interessando l'alta Valle Seriana. Sotto controllo il livello del fiume ad Albino e Cene, ingrossamente ad Alzano, in zona Piscine e Oasi. Tutto il territorio, soprattutto montano, è interessato da questa ondata di maltempo. Ripeto, rimanete aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo e poi naturalmente nelle prossime edizioni del telegiornale e sul quotidiano. In Lombardia raddoppiati i casi di West Nile, a Bergamo fermi però a 2 casi. Sentiamo Paola Abrate.
3: L'impennata estiva delle infezioni trasmesse da insetti vettore accelera in Lombardia. L'ultimo report di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 13 di agosto, certifica che i contagi di West Nile virus in regione sono più che raddoppiati in 2 settimane, passando dai 26 casi del 28 luglio ai 63 attuali, riflettendo un trend rialzo su scala nazionale, 226 casi. In questo quadro la provincia di Bergamo conta 2 casi confermati, un contagio febbrile e un asintomatico intercettato tra i donatori di sangue. I controlli sulla rete trasfusionale si confermano decisivi, con 14 donatori positivi individuati in tutta la regione. Nel resto del territorio lombardo, con solo Como e Sondrio prive di segnalazioni, il picco si concentra tra Milano 17 casi e Cremona 14. Nonostante la maggior parte delle infezioni decorra senza sintomi gravi, la quota clinica resta critica. Dei 63 contagiati lombardi, 29 hanno riportato complicazioni neurologiche. Il bollettino del 6 agosto registra inoltre 2 decessi. In parallelo crescono i casi di Usutu virus, 5 in regione, 42 casi di dengue e una recente segnalazione di Zika virus nel bresciano. I dati confermano la necessità di rafforzare la prevenzione, disinfestazioni ambientali per contenere la popolazione di zanzare e protezioni individuali restano essenziali per ridurre i rischi e prevenire forme severe.
4: Abbiamo commentato lo 0-0 tra Atalanta e Apoel, partita piuttosto bloccata dall'inizio alla fine. L'Atalanta ha tenuto il pallino del gioco per tutti i 90 minuti, ma la prima occasione da gol è stata per l'Apoel con il suo attaccante Boateng, che ha chiamato carne secchi praticamente al miracolo, insomma una grande uscita per tenere il risultato sullo 0-0. Poche emozioni poi, poche occasioni da gol da una parte e dall'altra. Ci ha provato Scamacca nel primo tempo trovando la risposta di Zurri, il portiere dell'Apoel Tel Aviv, nel secondo tempo, partita che ha ripreso lo stesso copione, e soprattutto negli ultimi 10 minuti l'Atalanta è riuscita a rendersi veramente pericolosa con Krstović che aveva preso il posto di Scamacca, che ha impegnato ancora il portiere dell'Apoel Zur. Poi sulla respinta Raspadori ha trovato di nuovo la risposta, insomma Atalanta che non è riuscita a trovare i corridoi giusti per far davvero male alla formazione israeliana. Era la partita d'andata dei playoff di Conference League, settimana prossima quella di ritorno, si riparte quindi dallo 0-0 in una serata che alla fine è stata quasi fin troppo tranquilla sul campo. Cioè chi si aspettava insomma qualcosa in più soprattutto sul piano delle emozioni da parte dell'Atalanta, e possiamo anche dire tutto tranquillo, e questo è un bene, sul piano dell'ordine pubblico fuori dalla New Balance Arena.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Maxi formato extra risparmio, solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
6: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
9: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
2: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
2: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina non si fermano. I raid russi attaccato nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv con droni. Due persone sono morte, altre due sono rimaste ferite, lo riferiscono le autorità locali. La difesa aerea di Kiev ha neutralizzato 107 droni utilizzati dalle forze russe a partire dalla serata di ieri, riporta Ukrinform. La guerra all'Iran sarà ora economica. Trump annuncia la sua nuova strategia fatta di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime di Teheran. Sarà un altro flop la replica del governo iraniano. E intanto in Medio Oriente, fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania che chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania. È inaccettabile e distruttivo per la soluzione dei due stati. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco PPM e Banca Generali nel tentativo di ricostruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Il via libera è arrivato ieri con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario dal controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, il tema del messaggio per l'11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre.
7: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario con gli sforzi ancora orientati alla violenza, alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione. Ciani, linea allo studio.
6: Un ultimo, donna di 57 anni abitavi, sanitari chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei hanno tentato invano di rianimarla. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e non si esclude nessuna ipotesi.

0: Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.
1: Le verrà, io ne ho già sete. Le verrà nel tempo.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Da Aurobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Aurobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Aurobica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

0: Radio Alta. Sono le 9:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono state le valli, le prime zone della provincia a essere colpite dalle precipitazioni abbondantemente preannunciate che hanno causato seri problemi al territorio e disagi ai residenti. Al momento risultano isolati Branzi, Valleve, Foppolo e Carona. Un sunto nel prossimo servizio. Frane e smottamenti hanno interessato il territorio montano. In un parcheggio di Branzi, in Alta Valle Brembana, una frana ha coinvolto anche alcune auto in sosta. La forte pioggia ha provocato il cedimento di un tratto di terreno poco a valle della strada provinciale all'altezza di Villa Chiara, nei pressi del municipio. A Mezzoldo una frana ha interessato la strada verso il Passo San Marco. Il tratto da Mezzoldo a Madonna delle Nevi è stato chiuso e rimasto per gran parte della giornata interdetto al traffico. Problemi anche a Carona, dove nel pomeriggio si è lavorato per liberare la strada all'ingresso del paese da una frana. La provincia di Bergamo, viste le condizioni meteo, ha disposto la chiusura al bivio Carona-Foppolo per chi è diretto verso Carona, che è rimasta quindi isolata. A Valleve è stata evacuata una famiglia che si trovava in una seconda casa oltre il Brembo, rimasta bloccata a causa di una frana. I vigili del fuoco hanno portato in sicurezza 4 persone, tra cui 2 bambini. Impressionanti le immagini della diga di Carona e della cascata Borleggia a Branzi, che hanno raggiunto la loro portata massima. In Alta Valle Seriana il maltempo ha provocato una nuova frana a Parre, con fango, piaghe e detriti che hanno invaso la carreggiata della strada provinciale 48 in via Libertà. Nello stesso punto si era verificato un altro smottamento lo scorso 12 agosto. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere lo sgombero dei detriti. L'unica via d'accesso al paese è via Sottocorna, gestita a senso unico alternato. Il fango è sceso fino all'incrocio di Ponte Selva, causando forti rallentamenti al traffico proveniente da Clusone, con code chilometriche in direzione Bergamo. La situazione è in continua evoluzione. Vi suggeriamo sin d'ora di rimanere aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo, da cui traiamo anche questo ulteriore aggiornamento. Ci spostiamo a Fiume Nero e Gandellino. Il Serio esonda lungo la ciclo pedonale sotto osservazione il livello Acene, Albino e Alzano. Nel pomeriggio il Serio esondato, dicevamo, in un tratto lungo la pista ciclo pedonale di Gromo e Gandellino, a seguito delle forti piogge che stanno interessando l'Alta Valle Seriana. Sotto controllo il livello del fiume ad Albino e Cene, ingrossamente ad Alzano in zona Piscine e Oasi. Tutto il territorio, soprattutto montano, è interessato da questa ondata di maltempo. Ripeto, rimanete aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo e poi naturalmente nelle prossime edizioni del telegiornale e sul quotidiano. In Lombardia raddoppiati i casi di West Nile, a Bergamo fermi però a 2 casi. Sentiamo Paola Abrate.
2: L'impennata estiva delle infezioni trasmesse da insetti vettori accelera in Lombardia. L'ultimo report di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 13 di agosto, certifica che i contagi di West Nile virus in regione sono più che raddoppiati in 2 settimane, passando dai 26 casi del 28 luglio ai 63 attuali, riflettendo un trend rialzo su scala nazionale, 226 casi. In questo quadro la provincia di

0: Bergamo conta due casi confermati, un contagio febbrile e un asintomatico intercettato tra i donatori di sangue. I controlli sulla rete trasfusionale si confermano decisivi, con 14 donatori positivi individuati in tutta la regione. Nel resto del territorio lombardo, con solo come sonde o prive di segnalazioni, il picco si concentra tra Milano 17 casi e Cremona 14. Nonostante la maggior parte delle infezioni decorra senza sintomi gravi, la quota clinica resta critica. Dei 63 contagiati lombardi, 29 hanno riportato complicazioni neurologiche. Il bollettino del 6 agosto registra inoltre 2 decessi. In parallelo crescono i casi di usutovirus, 5 in regione, 42 casi di dengue e una recente segnalazione di Zika virus nel bresciano. I dati confermano la necessità di rafforzare la prevenzione, disinfestazioni ambientali per contenere la popolazione di zanzare e protezioni individuali restano essenziali per ridurre i rischi e prevenire forme severe.
1: Abbiamo commentato lo 0-0 tra Atalanta e Apoel, partita piuttosto bloccata dall'inizio alla fine. L'Atalanta ha tenuto il pallino del gioco per tutti i 90 minuti, ma la prima occasione da gol è stata per l'Apoel con il suo attaccante Boateng, che ha chiamato carne secchi praticamente al miracolo, insomma una grande uscita per tenere il risultato sullo 0-0. Poche emozioni poi, poche occasioni da gol da una parte e dall'altra. Ci ha provato Scamacca nel primo tempo, trovando la risposta di Zurri, il portiere dell'Apoel Tel Aviv, nel secondo tempo, partita che ha ripreso lo stesso copione, e soprattutto negli ultimi 10 minuti l'Atalanta è riuscita a rendersi veramente pericolosa con Krstović, che aveva preso il posto di Scamacca, che ha impegnato ancora il portiere dell'Apoel Zur. Poi sulla respinta Raspadori ha trovato di nuovo la risposta, insomma Atalanta che non è riuscita a trovare i corridoi giusti per far davvero male alla formazione israeliana. Era la partita da data dei playoff di Conference League, settimana prossima quella di ritorno, si riparte quindi dallo 0-0 in una serata che alla fine è stata quasi fin troppo tranquilla sul campo, cioè chi si aspettava insomma qualcosa in più soprattutto sul piano delle emozioni da parte dell'Atalanta, e possiamo anche dire tutto tranquillo, e questo è un bene sul piano dell'ordine pubblico fuori dalla New Balance Arena.
2: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
4: Sub accumulatori, energia al 100%. Tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Sub accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it. 035 25 24 73.
2: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina non si fermano. I raid russi attaccato nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv con droni. Due persone sono morte, altre due sono rimaste ferite, lo riferiscono le autorità locali. La difesa aerea di Kiev ha neutralizzato 107 droni utilizzati dalle forze russe a partire dalla serata di ieri, riporta Ukrinform. La guerra all'Iran sarà ora economica. Trump annuncia la sua nuova strategia fatta di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime di Teheran. Sarà un altro flop, la replica del governo iraniano. E intanto in Medio Oriente, fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania che chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania. È inaccettabile e distruttivo per la soluzione dei due stati. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco PPM e Banca Generali nel tentativo di ricostruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Il via libera è arrivato ieri con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario dal controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, il tema del messaggio per l'11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre.
6: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario, con gli sforzi ancora orientati alla violenza, alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
5: Un'ultima ora a Potenza: una donna di 57 anni è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimarla. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e non si esclude nessuna ipotesi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.
2: Perché mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
0: Alta Play Yesterday.
1: Suona 2000.
0: Quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot. Spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta.

Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Sono state le valli, le prime zone della provincia a essere colpite dalle precipitazioni abbondantemente preannunciate che hanno causato seri problemi al territorio e disagi ai residenti. Al momento risultano isolati Branzi, Valleve, Foppolo e Carona. Un sunto nel prossimo servizio.
3: Frane e smottamenti hanno interessato il territorio montano. In un parcheggio di Branzi, in Alta Valle Brembana, una frana ha coinvolto anche alcune auto in sosta. La forte pioggia ha provocato il cedimento di un tratto di terreno poco a valle della strada provinciale all'altezza di Villa Chiara, nei pressi del municipio. A Mezzoldo una frana ha interessato la strada verso il Passo San Marco. Il tratto da Mezzoldo a Madonna delle Nevi è stato chiuso e rimasto per gran parte della giornata interdetto al traffico. Problemi anche a Carona, dove nel pomeriggio si è lavorato per liberare la strada all'ingresso del paese da una frana. La provincia di Bergamo, viste le condizioni meteo, ha disposto la chiusura al bivio Carona-Foppolo per chi è diretto verso Carona, che è rimasta quindi isolata. A Valleve è stata evacuata una famiglia che si trovava in una seconda casa oltre il Brembo, rimasta bloccata a causa di una frana. I vigili del fuoco hanno portato in sicurezza 4 persone, tra cui 2 bambini. Impressionanti le immagini della diga di Carona e della cascata Borleggia a Branzi, che hanno raggiunto la loro portata massima. In Alta Valle Seriana il maltempo ha provocato una nuova frana a Parre, con fango, piaghe e detriti che hanno invaso la carreggiata della strada provinciale 48 in via Libertà. Nello stesso punto si era verificato un altro smottamento lo scorso 12 agosto. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere lo sgombero dei detriti. L'unica via d'accesso al paese è via Sottocorna, gestita a senso unico alternato. Il fango è sceso fino all'incrocio di Ponte Selva, causando forti rallentamenti al traffico proveniente da Clusone, con code chilometriche in direzione Bergamo.
2: La situazione è in continua evoluzione, vi suggeriamo sin d'ora di rimanere aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo, da cui traiamo anche questo ulteriore aggiornamento. Ci spostiamo a Fiume Nero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclo pedonale sotto osservazione il livello Acene, Albino e Alzano. Nel pomeriggio il Serio esondato, dicevamo, in un tratto lungo la pista ciclo pedonale di Gromo e Gandellino a seguito delle forti piogge che stanno interessando l'Alta Valle Seriana. Sotto controllo il livello del fiume ad Albino e Cene, ingrossamente ad Alzano in zona Piscine e Oasi. Tutto il territorio, soprattutto montano, è interessato da questa ondata di maltempo. Ripeto, rimanete aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo e poi naturalmente nelle prossime edizioni del telegiornale e sul quotidiano. In Lombardia raddoppiati i casi di West Nile, a Bergamo fermi però a 2 casi. Sentiamo Paola Abrate.
4: L'impennata estiva delle infezioni trasmesse da insetti vettori accelera in Lombardia. L'ultimo report di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 13 di agosto, certifica che i contagi di West Nile virus in regione sono più che raddoppiati in 2 settimane, passando dai 26 casi del 28 luglio ai 63 attuali, riflettendo un trend rialzo su scala nazionale, 226 casi. In questo quadro la provincia di Bergamo conta 2 casi confermati, un contagio febbrile e un asintomatico intercettato tra i donatori di sangue. I controlli sulla rete trasfusionale si confermano decisivi, con 14 donatori positivi individuati in tutta la regione. Nel resto del territorio lombardo, con solo come sondo prive di segnalazioni, il picco si concentra tra Milano 17 casi e Cremona 14. Nonostante la maggior parte delle infezioni decorra senza sintomi gravi, la quota clinica resta critica. Dei 63 contagiati lombardi, 29 hanno riportato complicazioni neurologiche. Il bollettino del 6 agosto registra inoltre 2 decessi. In parallelo crescono i casi di usutuvirus, 5 in regione, 42 casi di dengue e una recente segnalazione di Zika virus nel bresciano. I dati confermano la necessità di rafforzare la prevenzione, disinfestazioni ambientali per contenere la popolazione di zanzare e protezioni individuali restano essenziali per ridurre i rischi e prevenire forme severe.
5: Abbiamo commentato lo 0-0 tra Atalanta e Hapoel, partita

0: giocata dall'inizio alla fine. L'Atalanta ha tenuto il pallino del gioco per tutti i 90 minuti, ma la prima occasione da gol è stata per l'Apoel con il suo attaccante Boateng, che ha chiamato carne secchi praticamente al miracolo, insomma una grande uscita per tenere il risultato sullo 0-0. Poche emozioni poi, poche occasioni da gol da una parte e dall'altra. Ci ha provato Scamacca nel primo tempo, trovando la risposta di Zur, il portiere dell'Apoel Tel Aviv, nel secondo tempo, partita che ha ripreso lo stesso copione, e soprattutto negli ultimi 10 minuti l'Atalanta è riuscita a rendersi veramente pericolosa, con Krstović che aveva preso il posto di Scamacca, che ha impegnato ancora il portiere dell'Apoel Zur. Poi sulla respinta Raspadori ha trovato di nuovo la risposta, insomma Atalanta che non è riuscita a trovare i corridoi giusti per far davvero male alla formazione israeliana. Era la partita d'andata dei playoff di Conference League, settimana prossima quella di ritorno, si riparte quindi dallo 0-0 in una serata che alla fine è stata quasi fin troppo tranquilla sul campo. Cioè chi si aspettava insomma qualcosa in più soprattutto sul piano delle emozioni da parte dell'Atalanta, e possiamo anche dire tutto tranquillo, e questo è un bene, sul piano dell'ordine pubblico fuori dalla New Balance Arena.
1: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: τα πλέει.
1: La musica grande degli anni 70.
2: È la musica ribelle.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: ed aspetto 4 inverni per tornare a vivere.
1: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

0: La musica grande.
1: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina non si fermano. I raid russi attaccato nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv con droni. Due persone sono morte, altre due sono rimaste ferite, lo riferiscono le autorità locali. La difesa aerea di Kiev ha neutralizzato 107 droni utilizzati dalle forze russe a partire dalla serata di ieri, riporta Ukrinform. La guerra all'Iran sarà ora economica. Trump annuncia la sua nuova strategia fatta di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime di Teheran. Sarà un altro flop la replica del governo iraniano. E intanto in Medio Oriente, fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania che chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania. È inaccettabile e distruttivo per la soluzione dei due stati. Il CDA di Monte Paschi Siena ha approvato il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco PPM e Banca Generali nel tentativo di ricostruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Il via libera è arrivato ieri con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario dal controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, il tema del messaggio per l'11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre.
8: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario, con gli sforzi ancora orientati alla violenza, alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
7: Un'ultima ora a Potenza, una donna di 57 anni è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimarla. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e non si esclude nessuna ipotesi. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, gli anni '80.
9: me why.
10: Alta Play

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

gli sfollati del camping San Simone. PNRR Bergamo corre, la Lombardia ha completato il 54% dei progetti. I dossier della Camera e del Senato sul monitoraggio dei fondi europei. In provincia avviati 15.000 interventi per 2 miliardi di euro. Si deve chiudere tutto entro dicembre. Monte Rosso, l'ostello va all'asta, diventerà uno studentato. Via Tasso mette all'asta l'immobile di Via Ferraris da 2,4 milioni di euro, vincolo d'uso per alloggi universitari e prelazione al comune. Atalanta frenata dall'APOEL Tel Aviv, si decide il 27 agosto in Ungheria, è finito 0-0 l'esordio stagionale in partita ufficiale dell'Atalanta che ha pareggiato con

0: prossimo. Stasera tutta Atalanta. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura all'ondata del maltempo che ha travolto le nostre valli e si aggravano in Bergamasca le conseguenze di questo maltempo che da ieri si sta abbattendo sul nord Italia. 6 comuni particolarmente colpiti, oltre 150 persone coinvolte nelle operazioni di evacuazione e una ventina di richieste di soccorso. I centri indicati come i più colpiti da frane e allagamenti sono Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione, Gandellino. A Isola di Fondra una frana ha interessato la strada provinciale 2, isolando un centro abitato e un campeggio con circa 155 ospiti che insieme agli occupanti di alcune abitazioni sono stati trasferiti con i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile nelle palestre di Lenna e Piazza Brembana, messa a disposizione dai comuni. Il bivio Roncobello Fondra resta al momento chiuso e presidiato dai carabinieri di Grumello e di fatto isolata l'alta Valle Brembana. In Valle Seriana in mattinata è stato riaperto il ponte di Albino. Continua a piovere a Parre, centro interessato ieri dalla seconda frana, in meno di 10 giorni continuano le difficoltà viabilistiche, ma la situazione pare meno grave rispetto a ieri. E andiamo in Valle Brembana, che appunto sta vivendo queste ore anche di forte preoccupazione perché non frena l'ondata del maltempo. Sentiamo alcune testimonianze raccolte.
1: Abbiamo la viabilità completamente bloccata da ieri pomeriggio. 5 frane che incombono ancora sul paese in modo molto molto pericoloso, specialmente sulla frazione Gardata, per la valle, per problemi problematiche sulla Valle Scura e la Valle dei Dossi. La Valle Bartolina ha scaricato pesantissimamente, stanno predisponendo la pulizia la provincia per ripristinare la viabilità verso il fondovalle. L'unica nota positiva di tutto questo dramma è che non ci sono né feriti né di nessun genere.
2: Siamo qui davanti alla palestra di Lenna dove ci sono gli sfollati e anche loro sono in attesa di notizie, ma le previsioni non portano nulla di buono, quindi aspettiamo. È tutta l'attesa, ma d'altronde è un 65 circa, qualcuno è riuscito anche ad andare a casa, però ci hanno detto che qualcuno è sceso, qualcuno invece non ha le chiavi, se no deve farsi venire a prendere, perché comunque le macchine le hanno tutte dove c'è la strada ferma, quindi sono in attesa di decidere anche loro e sempre valutando il tempo. Come
3: l'organizzazione è stata veramente perfetta e dobbiamo solamente ringraziare tutti.

0: dai pompieri alla protezione civile ai vigili, tutto perfetto, tutto tranquillo. La notte è stata, queste brande non sono il massimo ma sono comode, ne abbiamo una per uno, quindi non c'era neanche da lottare per la cosa. No, è andato molto bene. Visto il problema, devo dire che la soluzione c'è stata.
1: La situazione è davvero difficile qui in Alta Val Brembana, stiamo monitorandola col collega Lobati e tutti gli operatori della protezione civile. Lavoreremo per una risoluzione per chiedere lo stato di emergenza.
2: Tra poco parleremo dell'incontro che ha visto ieri sera l'Atalanta pareggiare in casa con l'Hapoel Tel Aviv sul fronte della cronaca nell'ambito dei controlli serrati messi in campo dalle forze dell'ordine in occasione di un incontro considerato a rischio in un bed and breakfast del centro nel quale alloggiavano due tifosi israeliani e agenti della Digos della Polizia di Stato coadiuvati dai carabinieri hanno sequestrato 45 kg di fumogeni e fuochi d'artificio. I due tifosi di 42 e 43 anni sono stati denunciati in stato di libertà. Nei loro confronti è stata immediatamente adottata la misura di prevenzione della DASPO della durata di 3 anni. Per il resto, rendono noto dalla questura di Bergamo, le attività si sono concluse senza criticità, garantendo il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e la sicurezza della cittadinanza. Cambiamo argomento, il punto sui progetti PNRR a 4 mesi dalla chiusura del piano, secondo l'ultimo monitoraggio che è stato presentato del dossier di Camera e Senato, la Bergamasca ha messo a terra il 54% degli investimenti.
3: Bergamo tra i territori più virtuosi in Lombardia nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo l'ultimo monitoraggio presentato da Camera e Senato sul conseguimento degli obiettivi verso la 10ª rata del piano, la provincia bergamasca ha già portato a termine il 54% dei finanziamenti ricevuti, superando di gran lunga la media nazionale, ferma ad un tasso di completamento del 24%. Con un paniere che supera i 15.000 interventi per un ammontare totale di circa 2 miliardi di euro, il territorio orobico dimostra una spiccata capacità amministrativa nel tradurre le risorse in opere finite. Nel confronto con le realtà vicine, Bergamo difende una posizione di forza, fa meglio di Varese al 53% e surclassa nettamente Milano, maglia nera regionale, per percentuale di completamento con appena il 34% dei fondi arrivati a meta, pur a fronte di volumi spesi decisamente più alti. Soltanto Brescia, 58%, e l'area comasca, in testa alla classifica regionale col 67%, riescono a registrare ritmi di avanzamento superiori. Nel complesso la Lombardia si conferma locomotiva d'Italia nella messa a terra delle risorse europee, posizionandosi al secondo posto nazionale dietro al solo Trentino-Alto Adige. I tempi per portare a compimento le ultime opere rimaste sulla carta si fanno però stringenti. Il calendario fissato dall'Unione Europea non prevede proroghe. Dopo la rendicontazione finale, l'intero programma del PNRR si chiuderà definitivamente il 31 dicembre, termine ultimo entro il quale Bruxelles erogherà il saldo finale di tutte le risorse spettanti all'Italia.
2: Svolta davvero importante per l'ostello della gioventù del quartiere Monte Rosso, sarà messo in vendita e diventerà studentato, rispondendo così a un urgente bisogno di alloggi per gli studenti sul nostro territorio.
3: L'ostello di Monte Rosso si prepara a cambiare pelle per trasformarsi in una nuova residenza universitaria o in un polo ricettivo a vocazione sociale. Tornato nel patrimonio dell'ente di Via Tasso dopo la risoluzione consensuale del contratto di affitto con la Central Hostel Bergamo SRL, l'immobile di Via Ferraris è stato ufficialmente inserito in un bando pubblico per l'alienazione, come riportato dall'Eco di Bergamo. La base d'asta per la vendita è fissata a 2.450.000 euro. Le offerte aperte a persone fisiche, società, enti, fondazioni e operatori economici dovranno pervenire entro le ore 12 del 21 settembre, mentre il giorno seguente verrà effettuata l'apertura delle buste in seduta pubblica. Chi si aggiudicherà la struttura dovrà assumersi l'impegno formale di destinare il plesso ad alloggi per studenti universitari, frequentatori di corsi ITS o alta formazione, rispondendo così ad un fabbisogno abitativo del territorio ormai da tempo in forte crescita. Trattandosi di un edificio chiuso dal 2022, l'operazione punta anche a sostenere i costi di riqualificazione per la provincia e a risolvere i problemi di sicurezza e degrado dell'area, evitando che l'incuria generi situazioni critiche per l'ordine pubblico. Nel bando viene infine garantito un diritto di prelazione al Comune di Bergamo qualora decida di acquisire la struttura a fini sociali o istituzionali alle medesime condizioni dell'aggiudicazione provvisoria. La cessione dell'immobile punta così a mettere una parola fine alle lunghe controverse gestionali degli ultimi anni, aprendo la strada ad un possibile utilizzo dei fondi PNRR per la sua completa ristrutturazione.
2: Saranno celebrati oggi alle 14.30 i funerali di Attilio e Petro Galli, il 73enne ex campione di enduro di Clusone, morto a causa delle esalazioni del fuoco che aveva appiccato per bruciare un nido di vespe nel parco dell'ex ristorante Vecchio Mulino di Rovetta. Durante una gita in zona con i nipoti aveva notato gli insetti in un vecchio furgone abbandonato. Nel pomeriggio di mercoledì aveva comunicato alla moglie di voler andare ad eliminare il nido. L'ipotesi è l'operazione sia sfuggita di mano e che il rogo acceso per le vespe si sia esteso al furgone, degenerando nella tragedia a causa dei fumi ed esalazioni respirati dall'ex campione attraverso il casco che aveva tenuto indosso per proteggersi. Ignoti hanno sfondato la vetrina del ristorante Bottega numero 8, aperto in via Clara Maffei a Bergamo da meno di un anno. Nel locale non è però stato asportato nulla. Il ristorante è chiuso da una decina di giorni per la pausa estiva. Scoperto ieri mattina il colpo sul posto, sono intervenuti i carabinieri. Siamo molto rattristati e dispiaciuti per quello che è successo, ha dichiarato il proprietario. Abbiamo aperto il 28 ottobre dello scorso anno e siamo quindi una realtà ancora molto giovane. Fa sicuramente effetto trovarsi dopo così pochi mesi di attività a dover affrontare una situazione di questo tipo. Parliamo ora dei taxi in città, parliamo di un'estate dai numeri particolarmente importanti.
3: Numeri in crescita, una domanda turistica in continuo aumento, un servizio che lavora a pieno ritmo per coprire i flussi della città. L'estate delle auto bianche a Bergamo prosegue con il segno positivo. Tra maggio e luglio il consorzio Radio Taxi ha registrato oltre 29.000 corse, segnando un incremento di quasi il 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una media di 315 al giorno, una corsa ogni meno di 5 minuti. La progressione della domanda si è fatta sentire fin dall'inizio della stagione. Il mese di maggio ha aperto le danze con quasi 9.800 corse. Il picco massimo è stato toccato a giugno, che quest'anno ha superato quota 10.300 viaggi. Più calmo si fa per dire luglio. L'attività dei tassisti riflette un contesto urbano dominato da una presenza turistica costante e capillare. L'altra faccia della medaglia è però la fatica, ormai ricorrente nei momenti di massimo afflusso, nel riuscire a trovare un'auto libera. Durante i fine settimana, in concomitanza con iniziative e manifestazioni serali o nelle fasce orarie con più voli in arrivo, le postazioni alla stazione o nei punti strategici della città si svuotano per lunghi periodi. Per turisti e residenti si aprono così attese prolungate sui marciapiedi e tentativi ripetuti al telefono per accaparrarsi una vettura. Una criticità comune a molte città d'arte, che da un lato conferma l'intenso lavoro sostenuto dai tassisti orobici, ma dall'altro riaccende il dibattito sulla gestione della mobilità urbana per una Bergamo sempre più visitata.
2: E ci colleghiamo con Massimo Cocchiara, rappresentante taxi di Confartigianato Imprese Bergamo. Benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno Paola, buongiorno, grazie. Buongiorno.
2: Rispetto al passato, la situazione qual è oggi? Quali sono le richieste naturalmente dei tassisti e soprattutto se rispondono a questa domanda, sono sufficienti per la Bergamo turistica di oggi?
4: Sì, sono abbastanza sufficienti. La nostra preoccupazione, le richieste adesso è il tema la BRT, come sapete. Il nostro problema adesso è questo. Stiamo cercando di valutare la situazione per migliorare l'efficienza dei taxi.
2: Come vedete, insomma, da settembre la situazione delle BRT, nonostante i ritocchi appunto in corso?
4: Noi con Confartigianato abbiamo già il 16 luglio fatto una richiesta per partecipare anche noi a questa BRT. Più che altro per avere un passo avanti con andare a prendere i clienti. Il problema nostro è la perdita di lavoro, la perdita del lavoro e la perdita di tempo in coda, poiché anche, come sapete, la benzina è aumentata fuor misura. Siamo veramente preoccupati su questo sistema.
2: E la risposta, un primo accenno di risposta c'è stato?
4: Noi la richiesta, ripeto, l'abbiamo fatto, non c'è una risposta attualmente, no. Vediamo adesso, finito questa settimana di lavoro, perché poi c'è stato anche ieri il problema con la partita in città, gestita abbastanza bene, però vediamo adesso nelle prossime ore cosa si svilupperà. Noi intanto abbiamo avvisato già il bacino aeroportuale di avvisare tutti i colleghi dei 49 comuni di stare attenti attualmente, di non parcheggiare in questa BRT e di non transitare per evitare di prendere multe. Però siamo veramente preoccupati per portare la gente in aeroporto. Se prima impiegavamo 30 minuti, oggi ne impieghiamo 45-50. Il problema è questo.
2: A livello monetario cosa significa? Anche per l'utente, naturalmente, non soltanto per le spese vive vostre.
4: A livello monetario è un grande problema per il cliente, perché se prima un cliente da Bergamo spendeva circa 25 euro, oggi ne spende circa 35-40 col traffico che abbiamo. Il problema è questo. E noi è una perdita di lavoro, una perdita di denaro, una perdita di richieste. E questa è la nostra preoccupazione per questo problema. Noi chiediamo solo di passare su questa linea solo quando siamo in servizio, anche solo quello, perché la nostra preoccupazione tra taxi, NCC e bus è questa: non soddisfare più il cliente. A quel punto cosa facciamo?
2: Anche perché l'abbiamo detto anche nel servizio, abbiamo detto che insomma in certi momenti, tra l'altro, la richiesta supera, diciamo, le auto bianche.
4: Certamente, la mattina specialmente i colleghi mi segnalano che la partenza da Bergamo, dall'aeroporto, è drammatica. Il rientro per prendere un altro cliente attende circa 40-45 minuti prima di prendere un altro cliente. Questo per noi è molto molto problematica la situazione.
2: Staremo a vedere, magari avremo modo di aggiornarci anche con
4: Mi auguro che le istituzioni facciano un po' il resoconto della situazione, proprio per dare sfogo alla città e ai clienti di raggiungere la destinazione che devono raggiungere.
2: Grazie a Massimo Cocchiara per questo intervento nel telegiornale, buon lavoro.
4: Grazie Paola, grazie a voi.
2: E ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis in collegamento. Buongiorno Matteo, stasera
5: sì,
2: tutta Atalanta,
5: giornata.
2: L'indomani dell'andata dei playoff, così un po'
5: sì,
2: l'amarezza.
5: Buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, non è stata una prima stagionale folgorante quella dell'Atalanta in casa contro gli israeliani della Hapoel Tel Aviv, risultato 0-0, reti bianche nella gara d'andata del preliminare di Conference League. Si complicano quindi le cose nonostante i favori del pronostico in vista della sfida di ritorno che si giocherà per meno di una settimana, quindi giovedì prossimo 27 di agosto alle 20, non in Israele ma in campo neutro in Ungheria, Miskolc, e sarà una partita da dentro fuori. Si ripartirà dallo 0-0 come detto di ieri sera con i due portieri che probabilmente sono stati migliori in campo, perché con le loro parate di Karnesecki nel primo tempo e il portiere Tur nella ripresa in pieno recupero sul doppio tentativo di Kostovic e Raspadori insomma hanno evitato insomma i gol in una partita che complessivamente però ha offerto poche occasioni da rete. Un Atalanta ancora che è davvero un cantiere in corso, c'è tanto da lavorare ancora per Sarri, un Atalanta un po' lenta, un po' prevedibile, che ha costruito poche occasioni da gol, con la pecca anche dell'infortunio dello sfortunato Scalvini, che a metà del primo tempo ha dovuto lasciare la sfida sostituito dal nuovo acquisto Christensen. Vedremo se arriverà qualcosa dal calciomercato in queste ore, nei prossimi giorni, per quel che riguarda l'Atalanta. Ne parleremo stasera, perché anche se è venerdì, stasera alle 21 saremo in onda in diretta con tutto Atalanta speciale Conference League. In studio con me ci saranno i giornalisti Piero Vailati dell'Eco di Bergamo, Fabrizio Carcano del Giorno, ma anche il consigliere dell'Associazione Nazionale degli Allenatori Massimo Ruggeri e consulente di psicologia dello sport Emanuele Arioli, per fare un po', per analizzare la partita di ieri sera e capire insomma che margini veramente possa avere questa Atalanta anche in vista del debutto in campionato che è fissato per domenica sera alle 20:45, ancora in casa, ancora allo stadio di Bergamo, la prima di campionato Atalanta-Sassuolo, e precederà come detto il ritorno di Hapoel Tel Aviv Atalanta. L'appuntamento è stasera alle 21 con tutto Atalanta. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335 6969 423, oppure via mail a tuttoatalanta@bergamotv.it. Che cosa ne pensano dell'Atalanta vista ieri sera, quindi dell'organico di questa Atalanta in vista di questa stagione 26-27 targata Maurizio Sarri in panchina? Per il momento è tutto, vi aspetto stasera ore 21 tutto Atalanta. A te Paola.
2: Grazie, grazie Matteo De Sanctis, ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
6: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato. Sostanziale stabilità sulla Lombardia, cielo sereno poco nuvoloso, solo più che altro le temperature da segnalare questa volta gradevoli dopo settimane di caldo infernale, anche 36-37 gradi, ora finalmente stiamo sotto i 30. Anche per la giornata di domenica, a parte qualche piovasco a ridosso delle zone montuose, un'aperta pianura, più sole con temperature non oltre i 30 gradi, 28-29 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Bergamo. Sabato sostanziale stabilità, sole o al più un po' di variabilità, 27-28 gradi in pianura. Diamo uno sguardo invece alla tendenza per la giornata successiva, domenica, un po' di più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane, sulle Orobie qualche piovasco, sulla bassa pianura invece maggiore cielo azzurro anche con temperature fino a quasi 30 gradi. Lunedì stabilità ancora, martedì possibile l'arrivo di qualche temporale in mattinata e poi nella seconda parte della settimana di nuovo sole caldo. Tutti i dettagli sulla vostra località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Andiamo a Mapello, incontriamo la prima cittadina Alessandra Locatelli. Eccola.
7: Buongiorno.
2: Benvenuta. Buongiorno, benvenuta. Allora, prima di parlare delle varie, diciamo, inaugurazioni, iniziative, le chiedo appunto di dirci quali sono gli interventi che sono in programma invece con l'autunno, che mi pare che siano degli interventi importanti sul territorio di Mapello.
7: Beh, innanzitutto nel weekend di sabato 12 settembre e domenica 13 avremo, ecco, una, due giorni molto importanti. Innanzitutto verrà inaugurata sabato alle 10:30, il 12 settembre, la nuova scuola primaria nel campus scolastico di Mapello. Quindi un'opera importante, attesa da oltre 20 anni, e che da sindaco ho l'orgoglio e l'onore di inaugurare il prossimo settembre. Nel 2021 ricordo che il mio primo mandato di sindaco ho avuto il piacere di inaugurare la scuola secondaria di primo grado, e adesso settembre 2026 inaugureremo la nuova scuola primaria.
2: Da metà settembre sì, ripartiranno invece i lavori per l'area di esondazione di Valtrighe, giusto?
7: Sì, ecco, sono lavori nella frazione di Valtrighe lungo il torrente Buliga. Sono fermi da qualche mese perché si è reso necessario portare avanti una variante progettuale e anche l'acquisto tramite un bonario accordo di un ulteriore terreno per fare un ingresso sulla via Marconi. Questa variante l'abbiamo dovuta far approvare da Regione Lombardia, ovviamente, che è l'ente che finanzia l'opera, e quindi da metà settembre ripartiranno i lavori, anche perché nell'accordo bonario con il coltivatore diretto abbiamo consentito a permettergli di raccogliere la semenza, il prodotto che è stato piantumato, e quindi dopo la raccolta del mais procederemo con i lavori che termineranno entro fine anno.
2: Verranno effettuate in autunno le asfaltature e poi c'è stata approvata, insomma, proprio in questa settimana il progetto esecutivo per quanto riguarda la ciclabile, giusto?
7: Sì, esatto. Allora, innanzitutto in autunno procederemo con una serie di asfaltature per 100.000 euro, in particolare nella frazione di Prezzate. Proprio ieri abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo della pista ciclabile, del primo lotto di pista ciclabile sulla via Gromo, finanziata con 500.000 euro da Regione Lombardia, e a settembre l'opera andrà in gara e quindi in autunno sicuramente avremo un'impresa esecutrice dei lavori.
2: Senta, ci sarà una bella iniziativa che coinvolge il paese sul viale?
7: Sì, allora è nel weekend del 12-13 dove al mattino inaugureremo il completamento del campus scolastico con la primaria, e già la sera e la domenica 13 ci sarà la nostra tradizionale manifestazione lungo il viale. Al sabato sera ci sarà possibilità di cenare a Prada con della musica, e la domenica mercatini, eccellenze enogastronomiche, burattini e acrobati presso l'area del santuario di Prada. È una bella manifestazione e probabilmente, meteo permettendo, la sera di sabato 12, proprio anche per festeggiare l'importante traguardo del campus scolastico, ci sarà uno spettacolo pirotecnico.
2: Siamo in chiusura di questa edizione, grazie dunque ad Alessandra Locatelli, sindaco di Mapello, per essere stata con noi.
7: Grazie,
2: saluta lei e i suoi cittadini.
7: Grazie a voi tutti per l'opportunità, e buon lavoro e buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie.
2: E noi siamo davvero in chiusura di questa edizione, grazie a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna però questa sera in diretta alle 19.30 in studio con Max Pavan. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
8: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
9: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
10: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
11: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
8: Radio Alta. Bergamo è in onda. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Le italiane sono belle.
1: Carina!
0: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono belle.
2: Ho fatto sogni giganti rispetto a quelli degli altri, non proprio uno dei tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa. Terra buona per chi passa, fa un segno e se

0: fra le onde.
1: Le italiane sono belle.
2: Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano.
1: Radio Alta, musica grande.
3: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot. Spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta.

News si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: indicati come i più colpiti da frane e allagamenti sono Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino. A Isola di Fondra una frana ha interessato la strada provinciale 2, isolando un centro abitato e un campeggio con circa 155 ospiti che, insieme agli occupanti di alcune abitazioni, sono stati trasferiti con i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile nelle palestre di Lenna e Piazza Brembana, messa a disposizione dai comuni. Il bivio Roncobello Fondra resta al momento chiuso e presidiato dai carabinieri di Grumello e di fatto isolata l'alta Valle Brembana. In Valle Seriana in mattinata è stato riaperto il ponte di Albino. Continua a piovere a Parre, centro interessato ieri dalla seconda frana, in meno di 10 giorni continuano le difficoltà viabilistiche, ma la situazione pare meno grave rispetto a ieri. E andiamo in Valle Brembana, che appunto sta vivendo queste ore anche di forte preoccupazione perché non frena l'ondata del maltempo. Sentiamo alcune testimonianze raccolte.
1: Abbiamo la viabilità completamente bloccata da ieri pomeriggio, 5 frane che incombono ancora sul paese in modo molto molto pericoloso, specialmente sulla frazione Gardata, per la valle, per problemi problematiche sulla Valle Scura e la Valle dei Dossi. La Valle Bartolina ha scaricato pesantissimamente, stanno predisponendo la pulizia, la provincia, per ripristinare la viabilità verso il fondovalle. L'unica nota positiva di tutto questo dramma è che non ci sono né feriti né di nessun genere.
2: E siamo qui davanti alla palestra di Lenna, dove ci sono gli sfollati e anche loro sono in attesa di notizie, ma le previsioni non portano nulla di buono, quindi aspettiamo. È tutta l'attesa, ma d'altronde è un 65 circa, qualcuno è riuscito anche ad andare a casa, però ci hanno detto che qualcuno è sceso, qualcuno invece non ha le chiavi, se no deve farsi venire a prendere, perché comunque le macchine le hanno tutte dove c'è la strada ferma, quindi sono in attesa di decidere anche loro e sempre valutando il tempo. Come
3: l'organizzazione è stata veramente perfetta e dobbiamo solamente ringraziare tutti, dai pompieri alla protezione civile ai vigili, tutto perfetto, tutto tranquillo. La notte è stata, queste brande non sono il massimo ma sono comode, ne abbiamo una per uno, quindi non c'era neanche da lottare per la cosa. No, è andato tutto molto bene. Visto il problema, devo dire che la soluzione c'è stata.
4: La situazione è davvero difficile qui in Alta Val Brembana, stiamo monitorandola col collega Lobati e tutti gli operatori della protezione civile. Lavoreremo per una risoluzione per chiedere lo stato di emergenza.
0: Tra poco parleremo dell'incontro che ha visto ieri sera l'Atalanta pareggiare in casa con l'Hapoel Tel Aviv sul fronte della cronaca nell'ambito dei controlli serrati messi in campo dalle forze dell'ordine in occasione di un incontro considerato a rischio in un bed and breakfast del centro, nel quale alloggiavano 2 tifosi israeliani. Agenti della Digos della Polizia di Stato, coadiuvati dai carabinieri, hanno sequestrato 45 kg di fumogeni e fuochi d'artificio. I 2 tifosi di 42 e 43 anni sono stati denunciati in stato di libertà. Nei loro confronti è stata immediatamente adottata la misura di prevenzione della DASPO della durata di 3 anni. Per il resto, rendono noto dalla questura di Bergamo, le attività si sono concluse senza criticità, garantendo il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e la sicurezza della cittadinanza. Cambiamo argomento. Il punto sui progetti PNRR è a 4 mesi dalla chiusura del piano, secondo l'ultimo monitoraggio che è stato presentato del dossier di Camera e Senato. La Bergamasca ha messo a terra il 54% degli investimenti. Bergamo tra i territori più virtuosi in Lombardia nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo l'ultimo monitoraggio presentato da Camera e Senato sul conseguimento degli obiettivi verso la 10ª rata del piano, la provincia bergamasca ha già portato a termine il 54% dei finanziamenti ricevuti, superando di gran lunga la media nazionale, ferma ad un tasso di completamento del 24%. Con un paniere che supera i 15.000 interventi per un ammontare totale di circa 2 miliardi di euro, il territorio orobico dimostra una spiccata capacità amministrativa nel tradurre le risorse in opere finite. Nel confronto con le realtà vicine, Bergamo difende una posizione di forza, fa meglio di Varese al 53% e surclassa nettamente Milano, maglia nera regionale, per percentuale di completamento, con appena il 34% dei fondi arrivati a

0: vita, pur a fronte di volumi spesi decisamente più alti. Soltanto Brescia, 58%, e l'area comasca, in testa alla classifica regionale col 67%, riescono a registrare ritmi di avanzamento superiori. Nel complesso la Lombardia si conferma locomotiva d'Italia nella messa a terra delle risorse europee, posizionandosi al secondo posto nazionale dietro al solo Trentino Alto Adige. I tempi per portare a compimento le ultime opere rimaste sulla carta si fanno però stringenti. Il calendario fissato dall'Unione Europea non prevede proroghe. Dopo la rendicontazione finale, l'intero programma del PNRR si chiuderà definitivamente il 31 dicembre, termine ultimo entro il quale Bruxelles erogherà il saldo finale di tutte le risorse spettanti all'Italia.
1: Svolta davvero importante per l'ostello della gioventù del quartiere Monte Rosso, sarà messo in vendita e diventerà studentato, rispondendo così a un urgente bisogno di alloggi per gli studenti sul nostro territorio.
0: L'ostello di Monte Rosso si prepara a cambiare pelle per trasformarsi in una nuova residenza universitaria, in un polo ricettivo a vocazione sociale. Tornato nel patrimonio dell'ente di Via Tasso dopo la risoluzione consensuale del contratto di affitto con la Central Hostel Bergamo SRL, l'immobile di Via Ferraris è stato ufficialmente inserito in un bando pubblico per l'alienazione, come riportato dall'Eco di Bergamo. La base d'asta per la vendita è fissata a 2.450.000 euro. Le offerte aperte a persone fisiche, società, enti, fondazioni e operatori economici dovranno pervenire entro le ore 12 del 21 settembre, mentre il giorno seguente verrà effettuata l'apertura delle buste in seduta pubblica. Chi si aggiudicherà la struttura dovrà assumersi l'impegno formale di destinare il plesso ad alloggi per studenti universitari, frequentatori di corsi ITS o alta formazione, rispondendo così ad un fabbisogno abitativo del territorio ormai da tempo in forte crescita. Trattandosi di un edificio chiuso dal 2022, l'operazione punta anche a sostenere i costi di riqualificazione per la provincia e a risolvere i problemi di sicurezza e degrado dell'area, evitando che l'incuria generi situazioni critiche per l'ordine pubblico. Nel bando viene infine garantito un diritto di prelazione al Comune di Bergamo qualora decida di acquisire la struttura a fini sociali o istituzionali alle medesime condizioni dell'aggiudicazione provvisoria. La cessione dell'immobile punta così a mettere una parola fine alle lunghe controverse gestionali degli ultimi anni, aprendo la strada ad un possibile utilizzo dei fondi PNRR per la sua completa ristrutturazione.
1: Saranno celebrati oggi alle 14.30 i funerali di Attilio e Pietro Galli, il 73enne ex campione di enduro di Clusone, morto a causa delle esalazioni del fuoco che aveva appiccato per bruciare un nido di vespe nel parco dell'ex ristorante Vecchio Mulino di Rovetta. Durante una gita in zona con i nipoti aveva notato gli insetti in un vecchio furgone abbandonato. Nel pomeriggio di mercoledì aveva comunicato alla moglie di voler andare ad eliminare il nido. L'ipotesi è l'operazione sia sfuggita di mano e che il rogo acceso per le vespe si sia esteso al furgone, degenerando nella tragedia a causa dei fumi ed esalazioni respirati dall'ex campione attraverso il casco che aveva tenuto indosso per proteggersi.
2: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Ingolfata, questo è il titolo che compare nell'apertura delle tante pagine sportive del nostro quotidiano cittadino, l'Eco di Bergamo, che Maurizio Corriga e Claudio Castelli tempestivamente ci stanno proponendo, che ho letto per dare il benvenuto anche a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, però come sempre ho il dovere morale di convocare poi l'autore dell'articolo, la prima firma sportiva del nostro quotidiano, Piero Vailati, eccolo qua, buongiorno. Sai, Piero, che mi ricorda la mia gioventù, quando avevo sempre la macchina che non partiva e il meccanico mi diceva: ma guarda che l'ha ingolfata.
4: Bisognava tirare lo starter.
3: Esatto.
4: E avere molta pazienza. Credo che la chiave sia quello. Buona giornata a tutti.
3: Allora, buona giornata piovosa, fuori onda, diciamo, finalmente ci vuole un po' di pioggia. Freno tirato. Questa mattina, mentre facevo colazione, ho letto la tua disamina della partita che sinceramente mi ha lasciato un po' perplesso, però ci sono questi work in progress, ci sono questi lavori in corso.
4: Sì, si sapeva insomma che il periodo è quello, gli avversari non sono di livello, non sono diventati dei fenomeni ieri sera, ma sono comunque giocatori professionisti che hanno nelle gambe sei partite in più e magari un pochino più di amalgama fra di loro rispetto a questa Atalanta. Non tanto di amalgama fra di loro quanto di abitudine al gioco, perché l'Atalanta è poi grosso modo quella degli scorsi anni, quindi i giocatori si conoscono, però devono fare cose diverse sul campo, lo sappiamo, e quindi ci stava che fosse una partita difficile. Si pensava comunque, io stesso pensavo che in qualche modo si sarebbe comunque portata a casa, non era necessaria la goleada, ma quantomeno un minimo vantaggio da poter poi gestire al ritorno con una settimana in più di lavoro nelle gambe e di lavoro soprattutto di scarico, magari rispetto ai carichi pesanti della preparazione fatta finora. Così non è stato, bisognerà vincere per passare il turno fra sette giorni a Miskolc in Ungheria.
3: Dove tu andrai, e ovviamente noi ti contatteremo, ci sono delle certezze, una in positivo purtroppo, carne secchi, la regia giustamente ci ha proposto questo ennesimo intervento decisivo, sembra quasi un film che si ripete rispetto alla precedente stagione, questa in positivo. In negativo Scalvini, guardate qui che intervento, come ha fatto Piero, veramente, io ho detto gol, Boateng, invece lui ha alzato il braccio destro e ha respinto una conclusione destinata nel 7.
4: Sì, anche perché era fuori tempo, perché è chiaro che da quel punto l'attaccante cerca normalmente il palo lontano perché il portiere tende a coprire il palo vicino, perché se pigli gol sul palo lontano è bravo l'attaccante, bravo. Se pigli gol sul palo vicino è colpa tua. E qui Carnesecchi è stato bravissimo perché si è buttato per coprire il palo lontano, ma al tempo stesso è riuscito con una manata a sventare la palla dall'angolo, dal primo palo, diciamo, dal palo vicino appunto, dove Boateng era stato bravo a indirizzarla, per cui ha fatto una vera prodezza Carnesecchi buttandosi col corpo da una parte ma senza lasciare sguarnito il lato debole.
3: Ecco, guardatela veramente questa foto, me l'ha sottolineato anche il portiere del GM di Ponte San Pietro, Andrea Paradiso.
4: Poi se hai 3,5 metri di braccia come Carnesecchi è tutto più facile.
3: Guarda,
4: però,
3: no, ma guarda,
4: però
3: che
4: bisogna avere anche una reattività eccezionale.
3: Complimenti anche al fotografo che ha immortalato questo momento fondamentale per la partita. Ho detto della conferma in positivo di Carnesecchi, purtroppo Scalvini ancora alle prese con qualche problemuccio, usiamo questo eufemismo.
4: Eh sì, ha preso questa distorsione alla caviglia, non dovrebbe essere niente di grave in prospettiva, però insomma c'è sempre questa costante di Scalvini che deve fermarsi ai box per un infortunio. Ieri ha avuto un contrasto duro con un avversario, si è girata male la caviglia, ha provato a restare in campo, non ce l'ha fatta e abbiamo visto l'esordio di Christensen che male non ha fatto. Chiaro che Scalvini in questo momento come abitudine e come proprio presenza in campo rispetto a Christensen che era appena arrivato ed è stato gettato nella mischia a freddo ha un'altra presenza e un altro impatto sulla squadra, fermo restando, ripeto, che Christensen il suo l'ha fatto in condizioni non facili, ha fatto un discreto esordio.
3: Ecco, ieri sera poi durante l'appuntamento tradizionale con Carlo Canavesi abbiamo proposto Matteo De Santis, Elisa dallo stadio, complimenti per il prezioso contributo. Maurizio Sarri mi ha fatto impazzire ieri sera durante la conferenza stampa quando rispondeva alle domande dei giornalisti al seguito della Poel dicendo ma cosa volete sapere di più da me? Però il concetto, Piero, è fondamentale. Pochi automatismi e il ritmo ne risente. Un argomento fondamentale, ha detto anche, ma la squadra pensa troppo. Ma del resto, Alessio, io ti mando in campo, ti metto con Gaetano Ederson, ti va bene come ruolo?
4: Se va bene a loro.
3: Va bene, allora mettiamo Vainati, Ederson, Ederson
4: e Gaetano. Dio mi ha dato.
3: Ecco, però il concetto è questo, Piero. Adesso l'abbiamo buttata sullo scherzoso, naturalmente. Un allenatore ti dà delle indicazioni, cioè prima che ti entrino nel cervello, cioè questi famosi automatismi. Ieri l'abbiamo visto, cioè non sono facili poi, perché è cambiato praticamente tutto. 4-3-3 di Sarri ha dei ritmi, dei concetti completamente diversi rispetto ai 10 anni precedenti.
4: Ma credo che il discorso sia soprattutto nella fase difensiva, perché prima, banalizzando all'estremo, poi magari qualche allenatore mi querelerà, prima tu dovevi stare attento all'uomo, cercare il tuo uomo a tutto campo, pressarlo e sempre cercando comunque di mantenere le distanze con i compagni, dovevi appunto andare su quello per cercare la riconquista immediata del pallone. Adesso c'è un atteggiamento molto più riflessivo, se vogliamo, in cui l'attenzione viene dedicata alla tua zona del campo, qualunque uomo passi da quelle parti, e soprattutto alla palla. Adesso c'è molta più attenzione sulla palla per andare alla riconquista. Poi quando la palla ce l'hai, sì, prima si cercavano le verticalizzazioni, c'erano gli affondi sulle fasce, adesso si cerca un fraseggio, però credo che la difficoltà dell'Atalanta sia soprattutto in fase di riconquista, proprio perché sono abituati da 10 anni, o chi c'è da meno comunque da qualche anno, in un certo modo, e quest'anno è cambiata totalmente la prospettiva.
3: Ecco, Paolo Vavassori dà delle indicazioni a pagina 41 dell'Eco di Bergamo. Paolo, sai che è uno scienziato quasi nel descrivere le dinamiche della gara, c'è il suo campetto e lui dice ma viaggia troppo piano naturalmente la palla, la filosofia di Sarri si scorge, questi sono i movimenti sia dell'Atalanta sia della nostra formazione avversaria. Poi leggeremo ovviamente anche le tue pagelle. Ecco, chi ti è piaciuto, Piero? Perché poi lo scopriremo, però qui vediamo Samardžić in una posizione la sua naturale, credo. Zalewski spostato però a destra.
4: Ma non ha fatto male, secondo me. Ho letto giudizi contrastanti. Secondo me Zalewski, soprattutto nel primo tempo, nella prima ora di gioco, ha fatto cose interessanti sulla destra, che non è il suo ruolo. Da un paio di sue scorribande, soprattutto duettando con Samardžić, secondo me la coppia di centrodestra, parliamo di tattica per carità, non di politica, Samardžić e Zalewski ha prodotto dei buoni risultati, e anche nella ripresa, quando la squadra faticava un po', soprattutto nella prima metà, poi si è ripresa verso la fine, ad aver ragione del muro della Poel, Zalewski sulla destra con un paio di iniziative interessanti ha portato un po' di scompiglio. Ad altri non è piaciuto, chiaramente siamo nell'ambito dei giudizi totalmente personali. Non
3: abbiamo sempre questo work in progress anche per quanto riguarda il calciomercato. Giuntoli è stato intervistato ieri da Sky, ha detto siamo pronti a cogliere ogni opportunità.
4: Sì, che è la frase classica, la sentiamo tutti gli anni.
3: La palis, monsieur la palis.
4: Siamo a posto così, ma se c'è l'opportunità. D'altra parte è chiaro che anche loro tengono coperte le loro carte, perché giustamente se dicono ci interessa il tale, il prezzo aumenta subito.
3: Ecco, qui si fanno dei nomi, Lang, Piero, Gonzales, Nico dalla Juventus, e poi ormai un nome che ritorna giornalmente, quello del difensore Romagnoli. C'è anche un'ipotesi di Kolasinac ritornato nel radar dello Schalke 04. Arriviamo finalmente, dirà qualcuno che sta pranzando in questo momento, a queste pagelle, perché poi Piero Vailati in questo non sbaglia mai, lo conosci, no, Piero Vainati, non sbaglia mai.
4: Sbaglio sempre come tutti, l'importante è rendersi conto che si sbaglia, perché c'è qualcuno che
3: un po' di sana autocritica
4: fa un pochino fatica a rendersi conto che si può anche sbagliare, o che si può anche esprimere un giudizio non condiviso, perché nelle pagelle non esistono i giudizi giusti e i giudizi sbagliati, esistono i giudizi condivisi da qualcuno e non condivisi da altri.
3: Ecco, difatti io poi mi diverto certo, guardando anche la pagina di Corner, a leggere le valutazioni che sono incredibilmente contrastanti, per cui sembra che si vedano delle partite con degli occhiali completamente diversi. MVP, come dicono gli americani, il bollino rosso ritorna a Marco Carnesecchi e non è un bel segnale dal mio punto di vista. Hai dato 5,5 a Gaetano, ecco, questo è un giocatore che ieri sera, poi sentendo anche il dibattito di Carlo Canavesi con i suoi ospiti, le letture sono molto molto diverse. 5,5 gli hai dato e hai dato poi 5,5 anche a Jack Raspadori.
4: Sì, e tieni conto che come metro non sono stato severissimo, perché comunque ho tenuto conto delle attenuanti generiche, come si dice in questi casi, ovvero della situazione particolare in cui si è giocato. Prima partita a Bergamo, e secondo me Gaetano ha, soprattutto all'inizio, ha sofferto anche un po' l'impatto con questo stadio, che probabilmente un po' di soggezione la mette, insomma, non è San Siro, però rispetto magari a Cagliari, dove era abituato lui, questo pubblico un pochino ti mette in agitazione. La prestazione di Gaetano va divisa in due, secondo me: una fase difensiva in cui ha lavorato bene, una fase di impostazione, che però è quella per la quale è stato preso, di impostazione e di costruzione, in cui secondo me ha sbagliato tanto, eppure troppo, anche alcuni passaggi abbastanza banali. È vero che poi la squadra non si è mossa senza palla, quindi si fa fatica anche ad avere delle soluzioni a disposizione, però ecco, da un regista in fase di costruzione secondo me è lecito aspettarsi qualcosa di più.
3: Ecco,
4: in fase difensiva invece è stato
3: ecco, mi piace attento, Piero, il positivo. Concetto, hai detto spaesato, come hai detto sicurezza Ederson, cresce Samardžić, non punge Raspadori, e poi le 6 a Maurizio Sarri per lavori in corso. Effettivamente ieri sera c'è stata proprio l'esemplificazione più chiara di questi lavori in corso, come dice il nostro caro amico Cesare Zapperi del Corriere della Sera: pazienza, pazienza, pazienza. Poi me lo scrivono anche i telespettatori, Paolo Mazzucchelli mi ha detto: ripeti, pazienza, pazienza, pazienza. E questo è il mantra del momento?
4: C'era un giocatore del Napoli una volta, mi sembra che si chiamasse Pazienza, bisognerebbe dire a Giuntoli di portarlo qui.
3: Va bene, allora, un'indicazione di calciomercato. Piero, però poi ci rivediamo lunedì, perché domenica c'è il debutto.
4: Domenica sera si gioca e comincia il campionato.
3: Ecco,
4: e
3: dici
4: lì,
3: poco.
4: È vero che si trova un Sassuolo che ha cambiato parecchio anche lui. Sono due squadre in fase di costruzione. Il Sassuolo, c'è il solito discorso, ha un solo obiettivo stagionale, che è quello di restare in Serie A, quindi probabilmente ha puntato tutto sull'incamerare punti in avvio di stagione. Non sarà una squadra facile, però bisogna affrontarla e bisogna partire subito bene.
3: Assolutamente. La regia vuole regalare una foto che dobbiamo commentare insieme. Piero, mi devi aiutare. Ringrazio l'amico Re che l'ha pubblicata. Li riconosci questi baldi giovani? Guarda qui che spettacolo, la bella gioventù di Bergamo che festeggia i 50 anni delle Brigate. Io vedo Roberto Filetti al centro. Eccolo lì, non lo so, qui c'è proprio la storia del tifo atalantino,
4: il tifo,
3: non me ne voglia.
4: Sì.
3: Geo Longhi-Zanardi con i suoi commandos, però qui siamo veramente nella storia del
4: sì,
3: calcio.
4: Una
3: saluto anche Max Pezzoni, che lo richiamerò tra poco,
4: oggi.
3: Max. Allora, guarda che bella, abbiamo fatto un regalo alla tifoseria, alle Brigate Nerazzurre. Ci vediamo lunedì, buona piovosa giornata, Piero.
4: Grazie, altrettanto buona giornata a tutti e buon fine settimana.
3: Grazie mille a Piero Vailati, lo lasciamo lavorare nella redazione dell'Eco di Bergamo, a Maurizio Corriga, a Claudio Castelli. Domani, come sempre, al sabato saremo con Xavier Iacobelli.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Alta Play.
6: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: This is Radio Alta, Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
4: It's time of rock classics.
5: Rock Style.

0: Radio Attica. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
9: Alta Play Today. Nuovi suoni.
10: Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash. Nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta. Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot. Spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità, come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
0: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un'apertura all'ondata del maltempo che ha travolto le nostre valli e si aggravano in Bergamasca le conseguenze di questo maltempo che da ieri si sta abbattendo sul nord Italia. 6 comuni particolarmente colpiti, oltre 150 persone coinvolte nelle operazioni di evacuazione e una ventina di richieste di soccorso. I centri indicati come i più colpiti da frane e allagamenti

0: da frana in meno di 10 giorni. Continuano le difficoltà viabilistiche, ma la situazione pare meno grave rispetto a ieri. E andiamo in Valle Brembana, che appunto sta vivendo queste ore anche di forte preoccupazione perché non frena l'ondata del maltempo. Sentiamo alcune testimonianze raccolte.
1: Abbiamo la viabilità completamente bloccata da ieri pomeriggio. 5 frani che incombono ancora sul paese in modo molto molto pericoloso, specialmente sulla frazione Gardata, per la valle, per problemi problematiche sulla Valle Scura e la Valle dei Dossi. La Valle Bartolina ha scaricato pesantissimamente, stanno predisponendo la pulizia la provincia per ripristinare la viabilità verso il fondovalle. L'unica nota positiva di tutto questo dramma è che non ci sono né feriti né di nessun genere.
2: E siamo qui davanti alla palestra di Lena dove ci sono gli sfollati e anche loro sono in attesa di notizie, ma le previsioni non portano nulla di buono, quindi aspettiamo. È tutta l'attesa, ma d'altronde è un 65 circa, qualcuno è riuscito anche ad andare a casa, però ci hanno detto che qualcuno è sceso, qualcuno invece non ha le chiavi, insomma deve farsi venire a prendere, perché comunque le macchine le hanno tutte dove c'è la strada ferma, quindi sono in attesa di decidere anche loro e sempre valutando il tempo. Come
3: l'organizzazione è stata veramente perfetta e dobbiamo solamente ringraziare tutti, dai pompieri alla protezione civile ai vigili, tutto perfetto, tutto tranquillo. La notte è stata, queste brande non sono il massimo ma sono comode, ne abbiamo una per uno, quindi non c'era neanche da lottare per la cosa. No, è andato molto bene. Visto il problema, devo dire che la soluzione c'è stata.
4: La situazione è davvero difficile qui in Alta Val Brembana, stiamo monitorandola col collega Lobati e tutti gli operatori della protezione civile. Lavoreremo per una risoluzione per chiedere lo stato di emergenza.
0: Abbiamo argomento il punto sui progetti PNRR a 4 mesi dalla chiusura del piano, secondo l'ultimo monitoraggio che è stato presentato del dossier di Camera e Senato, la Bergamasca ha messo a terra il 54% degli investimenti.
5: Bergamo tra i territori più virtuosi in Lombardia nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo l'ultimo monitoraggio presentato da Camera e Senato sul conseguimento degli obiettivi verso la 10ª rata del piano, la provincia bergamasca ha già portato a termine il 54% dei finanziamenti ricevuti, superando di gran lunga la media nazionale, ferma ad un tasso di completamento del 24%. Con un paniere che supera i 15.000 interventi per un ammontare totale di circa 2 miliardi di euro, il territorio orobico dimostra una spiccata capacità amministrativa nel tradurre le risorse in opere finite. Nel confronto con le realtà vicine, Bergamo difende una posizione di forza, fa meglio di Varese al 53% e surclassa nettamente Milano, maglia nera regionale, per percentuale di completamento, con appena il 34% dei fondi arrivati a meta, pur a fronte di volumi spesi decisamente più alti. Soltanto Brescia, 58%, e l'area comasca, in testa alla classifica regionale col 67%, riescono a registrare ritmi di avanzamento superiori. Nel complesso la Lombardia si conferma locomotiva d'Italia nella messa a terra delle risorse europee, posizionandosi al secondo posto nazionale dietro al solo Trentino Alto Adige. I tempi per portare a compimento le ultime opere rimaste sulla carta si fanno però stringenti. Il calendario fissato dall'Unione Europea non prevede proroghe. Dopo la rendicontazione finale, l'intero programma del PNRR si chiuderà definitivamente il 31 dicembre, termine ultimo entro il quale Bruxelles erogherà il saldo finale di tutte le risorse spettanti all'Italia.
6: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda.
6: Spot.
8: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
9: Ti aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma la Mondo Flex vogliamo mantenere.

0: tenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondoflex fa la differenza!
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory Lane.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare la norma, come previsto dal nuovo patto europeo, su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Fronte ucraino, in Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv. Per quanto riguarda invece il Golfo di Hormuz, dichiarazione di Trump che dice ormai è nostro, e nello stesso tempo inizia la sua strategia per mettere sotto scacco economico la Repubblica Islamica.
5: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran, sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
4: Ed ora parliamo di maltempo che si è scatenato nelle ultime ore sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono ancora isolati, 350 persone evacuate. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova. Ci sono stati decine e decine di interventi dei vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano, in Val Camonica. Un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il presidente Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della kermesse, attesa domani la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta. La musica grande.

con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice Io.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: D'apertura all'ondata del maltempo che ha travolto le nostre valli e si aggravano in Bergamasca le conseguenze di questo maltempo che da ieri si sta abbattendo sul nord Italia. 6 comuni particolarmente colpiti, oltre 150 persone coinvolte nelle operazioni di evacuazione e una ventina di richieste di soccorso. I centri indicati come i più colpiti da frane e allagamenti sono Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione, Gandellino. A Isola di Fondra una frana

0: 10 giorni continuano le difficoltà viabilistiche, ma la situazione pare meno grave rispetto a ieri. E andiamo in Valle Brembana, che appunto sta vivendo queste ore anche di forte preoccupazione perché non frena l'ondata del maltempo. Sentiamo alcune testimonianze raccolte.
1: Abbiamo la viabilità completamente bloccata da ieri pomeriggio, 5 frani che incombono ancora sul paese in modo molto molto pericoloso, specialmente sulla frazione Gardata, per la valle, per problemi problematiche sulla Valle Scura e la Valle dei Dossi. La Valle Bartolina ha scaricato pesantissimamente, stanno predisponendo la pulizia la provincia per ripristinare la viabilità verso il fondovalle. L'unica nota positiva di tutto questo dramma è che non ci sono né feriti né di nessun genere.
2: E siamo qui davanti alla palestra di Lena dove ci sono gli sfollati e anche loro sono in attesa di notizie, ma le previsioni non portano nulla di buono, quindi aspettiamo. È tutta l'attesa, ma d'altronde è un 65 circa, qualcuno è riuscito anche ad andare a casa, però ci hanno detto che qualcuno è sceso, qualcuno invece non ha le chiavi, insomma deve farsi venire a prendere, perché comunque le macchine le hanno tutte dove c'è la strada ferma, quindi sono in attesa di decidere anche loro e sempre valutando il tempo. Come
3: l'organizzazione è stata veramente perfetta e dobbiamo solamente ringraziare tutti, dai pompieri alla protezione civile ai vigili, tutto perfetto, tutto tranquillo. La notte è stata, queste brande non sono il massimo ma sono comode, ne abbiamo una per uno, quindi non c'era neanche da lottare per la cosa. No, è andato molto bene, visto il problema devo dire che la soluzione c'è stata.
4: La situazione è davvero difficile qui in Alta Val Brembana, stiamo monitorandola col collega Lobati e tutti gli operatori della protezione civile, lavoreremo per una risoluzione per chiedere lo stato di emergenza.
0: Svolta davvero importante per l'ostello della gioventù del quartiere Monte Rosso, sarà messo in vendita e diventerà studentato, rispondendo così a un urgente bisogno di alloggi per gli studenti sul nostro territorio. L'ostello di Monte Rosso si prepara a cambiare pelle per trasformarsi in una nuova residenza universitaria, in un polo ricettivo a vocazione sociale. Tornato nel patrimonio dell'ente di Via Tasso dopo la risoluzione consensuale del contratto di affitto con la Central Hostel Bergamo SRL, l'immobile di Via Ferraris è stato ufficialmente inserito in un bando pubblico per l'alienazione, come riportato dall'Eco di Bergamo. La base d'asta per la vendita è fissata a 2.450.000 euro. Le offerte aperte a persone fisiche, società, enti, fondazioni e operatori economici dovranno pervenire entro le ore 12 del 21 settembre, mentre il giorno seguente verrà effettuata l'apertura delle buste in seduta pubblica. Chi si aggiudicherà la struttura dovrà assumersi l'impegno formale di destinare il plesso ad alloggi per studenti universitari, frequentatori di corsi ITS o alta formazione, rispondendo così ad un fabbisogno abitativo del territorio ormai da tempo in forte crescita. Trattandosi di un edificio chiuso dal 2022, l'operazione punta anche a sostenere i costi di riqualificazione per la provincia e a risolvere i problemi di sicurezza e degrado dell'area, evitando che l'incuria generi situazioni critiche per l'ordine pubblico. Nel bando viene infine garantito un diritto di prelazione al Comune di Bergamo qualora decida di acquisire la struttura a fini sociali o istituzionali alle medesime condizioni dell'aggiudicazione provvisoria. La cessione dell'immobile punta così a mettere una parola fine alle lunghe controverse gestionali degli ultimi anni, aprendo la strada ad un possibile utilizzo dei fondi PNRR per la sua completa ristrutturazione.
5: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta. Bergamo è in onda.
5: Spot, spot.
7: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
8: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex.

0: Mondoflex Reti e Materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Apriamo questa edizione con una notizia che giunge dalla Svezia. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di una spada in una scuola superiore nel centro del paese, lo confermano le autorità. Il giornale Aftonbladet scrive che agenti di polizia hanno aperto il fuoco contro una persona armata di macete, neutralizzandolo. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche i Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno ed è di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Intanto il governo ungherese ribadisce il suo no all'immigrazione clandestina. Lo riferisce il ministro degli esteri degli interni, scusate, ungherese, sottolineando la politica del governo di tolleranza zero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu. Secondo le autorità turche, gli imputati in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Passiamo al prossimo servizio a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite e ora corsa alla vaccinazione. In aumento le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini.
8: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Scione, in linea allo studio.
7: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.
1: Alta Play.

0: la musica grande. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

0: Perfetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: La musica grande.

0: Spot.
1: Maxi formato extra risparmio, solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
7: La musica grande.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play.
2: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Un'apertura all'ondata del maltempo che ha travolto le nostre valli e si aggravano in Bergamasca le conseguenze di questo maltempo che da ieri si sta abbattendo sul nord Italia. 6 comuni particolarmente colpiti, oltre 150 persone coinvolte nelle operazioni di evacuazione e una ventina di richieste di soccorso. I centri indicati come i più colpiti da frane e allagamenti sono Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione, Gandellino. A Isola di Fondra una frana ha interessato la strada provinciale 2 isolando un centro abitato e un campeggio con circa 155 ospiti che insieme agli occupanti di alcune abitazioni sono stati trasferiti con i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile nelle palestre di Lenna e Piazza Brembana messa a disposizione dai comuni. Il bivio Roncobello Fondra resta al momento chiuso e presidiato dai carabinieri di Grumello e di fatto isolata l'alta Valle Brembana. In Valle Seriana in mattinata è stato riaperto il ponte di Albino. Continua a piovere a Parre, centro interessato ieri dalla seconda frana, in meno di 10 giorni continuano le difficoltà viabilistiche, ma la situazione pare meno grave rispetto a ieri. E andiamo in Valle Brembana che appunto sta vivendo queste ore anche di forte preoccupazione perché non frena l'ondata del maltempo. Sentiamo alcune testimonianze raccolte.
3: Abbiamo la viabilità completamente bloccata da ieri pomeriggio. 5 frani che incombono ancora sul paese in modo molto molto pericoloso, specialmente sulla frazione Gardata, per la valle, per problemi problematiche sulla Valle Scura e la Valle dei Dossi. La Valle Bartolina ha scaricato pesantissimamente, stanno predisponendo la pulizia la provincia per ripristinare la viabilità verso il fondovalle. L'unica nota positiva di tutto questo dramma è che non ci sono né feriti né di nessun genere.
4: E siamo qui davanti alla palestra di Lenna dove ci sono gli sfollati e anche loro sono in attesa di notizie, ma le previsioni non portano nulla di buono, quindi aspettiamo. È tutta l'attesa, ma d'altronde è un 65 circa, qualcuno è riuscito anche ad andare a casa, però ci hanno detto che qualcuno è sceso, qualcuno invece non ha le chiavi e se no deve farsi venire a prendere, perché comunque le macchine le hanno tutte dove c'è la strada ferma, quindi sono in attesa di decidere anche loro e state valutando il tempo come.
5: L'organizzazione è stata veramente perfetta e dobbiamo solamente ringraziare tutti. Dai pompieri, alla protezione civile, ai vigili, tutto perfetto, tutto tranquillo. La notte è stata, queste brande non sono il massimo ma sono comode, ne abbiamo una per uno, quindi non c'era neanche da lottare per la cosa. No, è andato molto bene. Visto il problema, devo dire che la soluzione c'è stata.
6: La situazione è davvero

0: pomeriggio di mercoledì aveva comunicato alla moglie di voler andare ad eliminare il nido. L'ipotesi è l'operazione sia sfuggita di mano e che il rogo acceso per le vespe si sia esteso al furgone, degenerando nella tragedia a causa dei fumi ed esalazioni respirati dall'ex campione attraverso il casco che aveva tenuto indosso per proteggersi.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
4: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
3: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menu speciali.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
8: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
1: Play Yesterday, gli anni 80.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
4: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio
0: Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Ingolfata, questo è il titolo che compare nell'apertura delle tante pagine sportive del nostro quotidiano cittadino, l'Eco di Bergamo, che Maurizio Corriga e Claudio Castelli tempestivamente ci stanno proponendo, che ho letto per dare il benvenuto anche a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, però come sempre ho il dovere morale di convocare poi l'autore dell'articolo, la prima firma sportiva del nostro quotidiano, Piero Vailati, eccolo qua, buongiorno. Sai, Piero, che mi ricorda la mia gioventù, quando avevo sempre la macchina che non partiva e il meccanico mi diceva: ma guarda che l'ha ingolfata.
6: Bisognava tirare lo starter.
5: Esatto.
6: E avere molta pazienza. Credo che la chiave sia quello. Buona giornata a tutti.
5: Allora, buona giornata piovosa, fuori onda, diciamo, finalmente ci vuole un po' di pioggia. Freno tirato. Questa mattina, mentre facevo colazione, ho letto la tua disamina della partita, che sinceramente mi ha lasciato un po' perplesso, però ci sono questi work in progress, ci sono questi lavori in corso.
6: Sì, si sapeva, insomma, che il periodo è quello, gli avversari non sono di livello, non sono diventati dei fenomeni ieri sera, ma sono comunque giocatori professionisti che hanno nelle gambe sei partite in più e magari un pochino più di amalgama fra di loro rispetto a questa Atalanta. Non tanto di amalgama fra di loro quanto di abitudine al gioco, perché l'Atalanta è poi grosso modo quella degli scorsi anni, quindi i giocatori si conoscono, però devono fare cose diverse sul campo, lo sappiamo, e quindi ci stava che fosse una partita difficile. Si pensava comunque, io stesso pensavo che in qualche modo si sarebbe comunque portata a casa, non era necessaria la goleada, ma quantomeno un minimo vantaggio da poter poi gestire al ritorno con una settimana in più di lavoro nelle gambe e di lavoro soprattutto di scarico, magari rispetto ai carichi pesanti della preparazione fatta finora. Così non è stato, bisognerà vincere per passare il turno fra sette giorni a Miskolc in Ungheria.
5: Dove tu andrai, e ovviamente noi ti contatteremo. Ci sono delle certezze, una in positivo, purtroppo carne secchi, la regia giustamente ci ha proposto questo ennesimo intervento decisivo, sembra quasi un film che si ripete rispetto alla precedente stagione, questa in positivo. In negativo Scalvini, guardate qui che intervento, come ha fatto Piero, veramente, io ho detto gol, Boateng, invece lui ha alzato il braccio destro e ha respinto una conclusione destinata nel set.
6: Sì, anche perché era fuori tempo, perché è chiaro che da quel punto l'attaccante cerca normalmente il palo lontano, perché il portiere tende a coprire il palo vicino, perché se pigli gol sul palo lontano è bravo l'attaccante, bravo. Se pigli gol sul palo vicino è colpa tua. E qui Carnesecchi è stato bravissimo, perché si è buttato per coprire il palo lontano, ma al tempo stesso è riuscito con una manata a sventare la palla dall'angolo, dal primo palo, diciamo, dal palo vicino appunto, dove Boateng era stato bravo a indirizzarla, per cui ha fatto una vera prodezza Carnesecchi, buttandosi col corpo da una parte ma senza lasciare sguarnito il lato debole.
5: Ecco, guardatela veramente questa foto, me l'ha sottolineato anche il portiere del GM di Ponte San Pietro, Andrea Paradiso.
6: Tre metri e mezza di braccia come Carnesecchi è tutto più facile.
5: Guarda,
6: però,
5: no, ma guarda,
6: però
5: che
6: bisogna avere anche una reattività eccezionale.
5: Complimenti anche al fotografo che ha immortalato questo momento fondamentale per la partita. Ho detto della conferma in positivo di Carnesecchi, purtroppo Scalvini ancora alle prese con qualche problemuccio, usiamo questo eufemismo.
6: Eh sì, ha preso questa distorsione alla caviglia, non dovrebbe essere niente di grave in prospettiva, però insomma c'è sempre questa costante di Scalvini che deve fermarsi ai box per un infortunio. Ieri ha avuto un contrasto duro con un avversario, si è girata male la caviglia, ha provato a restare in campo, non ce l'ha fatta e abbiamo visto l'esordio di Christensen, che male non ha fatto. Chiaro che Scalvini in questo momento, come abitudine e come proprio presenza in campo rispetto a Christensen, che era appena arrivato ed è stato gettato nella mischia a freddo, ha un'altra presenza e un altro impatto sulla squadra. Fermo restando, ripeto, che Christensen il suo l'ha fatto, in condizioni non facili ha fatto un discreto esordio.
5: Ecco, ieri sera poi, durante l'appuntamento tradizionale con Carlo Canavesi, abbiamo proposto Matteo De Santis, Elisa dallo stadio, complimenti per il prezioso contributo. Maurizio Sarri mi ha fatto impazzire ieri sera durante la conferenza stampa, quando rispondeva alle domande dei giornalisti al seguito della Poel, dicendo: "Bah, ma cosa volete sapere di più da me?" Però il concetto, Piero, è fondamentale: pochi automatismi e il ritmo ne risente. Un argomento fondamentale, ha detto anche, ma la squadra pensa troppo. Ma del resto, Alessio, io ti mando in campo, ti metto con Gaetano Ederson, ti va bene come ruolo?
6: Se va bene a loro.
5: Va bene, allora, mettiamo Vailati, Ederson e Gaetano.
6: E io mi adatto.
5: Ecco, però il concetto è questo, Piero, adesso l'abbiamo buttata sullo scherzoso naturalmente. Un allenatore ti dà delle indicazioni, cioè prima che ti entrino nel cervello, cioè questi famosi automatismi. Ieri l'abbiamo visto, cioè non sono facili poi, perché è cambiato praticamente tutto. 4-3-3 di Sarri ha dei ritmi, dei concetti completamente diversi rispetto ai 10 anni precedenti.
6: Ma credo che il discorso sia soprattutto nella fase difensiva, perché prima, banalizzando all'estremo, poi magari qualche allenatore mi querelerà, prima tu dovevi stare attento all'uomo, cercare il tuo uomo a tutto campo, pressarlo e sempre cercando comunque di mantenere le distanze con i compagni, dovevi appunto andare su quello per cercare la riconquista immediata del pallone. Adesso c'è un atteggiamento molto più riflessivo, se vogliamo, in cui l'attenzione viene dedicata alla tua zona del campo, qualunque uomo passi da quelle parti, e soprattutto alla palla. Adesso c'è molta più attenzione sulla palla per andare alla riconquista. Poi quando la palla ce l'hai, sì, prima si cercavano le verticali, c'erano gli affondi sulle fasce, adesso si cerca un fraseggio, però credo che la difficoltà dell'Atalanta sia soprattutto in fase di riconquista, proprio perché sono abituati da 10 anni, o chi c'è da meno comunque da qualche anno, in un certo modo, e quest'anno è cambiata totalmente la prospettiva.
5: Ecco, Paolo Vavassori dà delle indicazioni a pagina 41 dell'Eco di Bergamo. Paolo, sai che è uno scienziato quasi nel descrivere le dinamiche della gara, c'è il suo campetto e lui dice: ma viaggia troppo piano naturalmente la palla, la filosofia di Sarri si scorge, questi sono i movimenti sia dell'Atalanta sia della nostra formazione avversaria. Poi leggeremo ovviamente anche le tue pagelle. Ecco, chi ti è piaciuto, Piero? Perché poi lo scopriremo, però qui vediamo Samardžić in una posizione la sua naturale, credo. Zalewski spostato però a destra.
6: Ma non ha fatto male, secondo me. Ho letto giudizi contrastanti. Secondo me Zalewski, soprattutto nel primo tempo, nella prima ora di gioco, ha fatto cose interessanti sulla destra, che non è il suo ruolo. Da un paio di sue scorribande, soprattutto duettando con Samardžić, secondo me la coppia di centrodestra, parliamo di tattica, per carità, non di politica, Samardžić e Zalewski ha prodotto dei buoni risultati, e anche nella ripresa, quando la squadra faticava un po', soprattutto nella prima metà, poi si è ripresa verso la fine, ad aver ragione del muro della Poel, Zalewski sulla destra, con un paio di iniziative interessanti, ha portato un po' di scompiglio. Ad altri non è piaciuto, chiaramente siamo nell'ambito dei giudizi totalmente personali. Non
5: abbiamo sempre questo work in progress anche per quanto riguarda il calciomercato. Giuntoli è stato intervistato ieri da Sky, ha detto: siamo pronti a cogliere ogni opportunità.
6: Sì, è la frase classica, la sentiamo tutti gli anni.
5: Siamo la palisse, monsieur la palisse.
6: Siamo a posto così, ma se c'è l'opportunità. D'altra parte è chiaro che anche loro tengono coperte le loro carte, perché giustamente, se dicono ci interessa il tale, il prezzo aumenta subito.
5: Ecco, qui si fanno dei nomi: Lang, Piero, Gonzales, Nico dalla Juventus, e poi ormai un nome che ritorna giornalmente, quello del difensore Romagnoli. C'è anche un'ipotesi di Kolasinac, ritornato nel radar dello Schalke 04. Arriviamo finalmente, dirà qualcuno che sta pranzando in questo momento, a queste pagelle, perché poi Piero Vailati in questo non sbaglia mai, lo conosci, no, Piero Vailati, non sbaglia mai.
6: Sbaglio sempre, come tutti. L'importante è rendersi conto che si sbaglia, perché c'è qualcuno che
5: un po' di sana autocritica.
6: Fa un pochino fatica a rendersi conto che si può anche sbagliare.

0: che si può anche esprimere un giudizio non condiviso, perché nelle pagelle non esistono i giudizi giusti e i giudizi sbagliati, esistono i giudizi condivisi da qualcuno e non condivisi da altri.
1: Ecco, difatti io poi mi diverto guardando anche la pagina di Corner a leggere le valutazioni, che sono incredibilmente contrastanti, per cui sembra che si vedano delle partite con degli occhiali completamente diversi. MVP, come dicono gli americani, il bollino rosso ritorna a Marco Carnesecchi e non è un bel segnale dal mio punto di vista. Hai dato 5.5 a Gaetano, ecco, questo è un giocatore che ieri sera, poi sentendo anche il dibattito di Carlo Canavesi con i suoi ospiti, ma le letture sono molto molto diverse. 5.5 gli hai dato e hai dato poi 5.5 anche a Jack Raspadori.
0: Sì, e tieni conto che come metro non sono stato severissimo, perché comunque ho tenuto conto delle attenuanti generiche, come si dice in questi casi, ovvero della situazione particolare in cui si è giocato. Prima partita a Bergamo, e secondo me Gaetano ha, soprattutto all'inizio, ha sofferto anche un po' l'impatto con questo stadio, che probabilmente un po' di soggezione la mette, insomma, non è San Siro, però rispetto magari a Cagliari, dove era abituato lui, questo pubblico un pochino ti mette in agitazione. La prestazione di Gaetano va divisa in due, secondo me: una fase difensiva in cui ha lavorato bene, una fase di impostazione, che però è quella per la quale è stato preso, di impostazione e di costruzione, in cui secondo me ha sbagliato tanto, eppure troppo, anche alcuni passaggi abbastanza banali. È vero che poi la squadra non si è mossa senza palla, quindi si fa fatica anche ad avere delle soluzioni a disposizione, però ecco, da un regista in fase di costruzione secondo me è lecito aspettarsi qualcosa di più.
1: Ecco,
0: in fase difensiva invece è stato
1: ecco, mi piace attento, Piero, il positivo. Concetto, hai detto spaesato, come hai detto sicurezza Ederson, cresce Samardžić, non punge Raspadori, e poi le 6 a Maurizio Sarri per lavori in corso. Effettivamente ieri sera c'è stata proprio l'esemplificazione più chiara di questi lavori in corso, come dice il nostro caro amico Cesare Zapperi del Corriere della Sera: pazienza, pazienza, pazienza. Poi me lo scrivono anche i telespettatori, Paolo Mazzucchelli mi ha detto: ripeti, pazienza, pazienza, pazienza. E questo è il mantra del momento?
0: C'era un giocatore del Napoli una volta, mi sembra che si chiamasse Pazienza, bisognerebbe dire a Giuntoli di portarlo qui.
1: Va bene, allora, un'indicazione di calciomercato. Piero, però poi ci rivediamo lunedì, perché domenica c'è il debutto.
0: Domenica sera si gioca e comincia il campionato.
1: Ecco, e dici poco.
0: È vero che si trova un Sassuolo che ha cambiato parecchio anche lui. Sono due squadre in fase di costruzione. Il Sassuolo, c'è il solito discorso, ha un solo obiettivo stagionale, che è quello di restare in Serie A, quindi probabilmente ha puntato tutto sull'incamerare punti in avvio di stagione. Non sarà una squadra facile, però bisogna affrontarla e bisogna partire subito bene.
1: Assolutamente. E la regia vuole regalare una foto che dobbiamo commentare insieme. Piero, mi devi aiutare. Ringrazio l'amico Re che l'ha pubblicata. Li riconosci questi baldi giovani? Guarda qui che spettacolo, la bella gioventù di Bergamo che festeggia i 50 anni delle Brigate. Io vedo Roberto Filetti al centro. Eccolo lì, non lo so, qui c'è proprio la storia del tifo atalantino,
0: il tifo,
1: non me ne voglia.
0: Sì.
1: Geo Longhi-Zanardi con i suoi commandos, però qui siamo veramente nella storia del
0: sì,
1: calcio.
0: Una
1: saluto anche Max Pezzoni, che lo richiamerò tra poco,
0: oggi.
1: Max. Allora, guarda che bello, abbiamo fatto un regalo alla tifoseria, alle Brigate Nerazzurre. Ci vediamo lunedì, buona piovosa giornata, Piero.
0: Grazie, altrettanto buona giornata a tutti e buon fine settimana.
1: Grazie mille a Piero Vailati, lo lasciamo lavorare nella redazione dell'Eco di Bergamo, a Maurizio Corriga, a Claudio Castelli. Domani, come sempre, al sabato saremo con Xavier Iacobelli.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Radio Alta, la musica grande.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
1: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
5: Radio
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Alta Play Yesterday. Questo è

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Il nostro posto speciale da Franco Seriade, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Un'apertura all'ondata del maltempo che ha travolto le nostre valli e si aggravano in Bergamasca le conseguenze di questo maltempo che da ieri si sta abbattendo sul nord Italia. 6 comuni particolarmente colpiti, oltre 150 persone coinvolte nelle operazioni di evacuazione e una ventina di richieste di soccorso. I centri indicati come i più colpiti da frane e allagamenti sono Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione, Gandellino. A Isola di Fondra una frana ha interessato la strada provinciale 2, isolando un centro abitato e un campeggio con circa 155 ospiti che insieme agli occupanti di alcune abitazioni sono stati trasferiti con i mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile nelle palestre di Lenna e Piazza Brembana, messa a disposizione dai comuni. Il bivio Roncobello Fondra resta al momento chiuso e presidiato dai carabinieri di Grumello e di fatto isolata l'alta Valle Brembana. In Valle Seriana in mattinata è stato riaperto il ponte di Albino. Continua a piovere a Parre, centro interessato ieri dalla seconda frana, in meno di 10 giorni continuano le difficoltà viabilistiche, ma la situazione pare meno grave rispetto a ieri. E andiamo in Valle Brembana, che appunto sta vivendo queste ore anche di forte preoccupazione perché non frena l'ondata del maltempo. Sentiamo alcune testimonianze raccolte.
6: Abbiamo la viabilità completamente bloccata da ieri pomeriggio. 5 frani che incombono ancora sul paese in modo molto molto pericoloso, specialmente sulla frazione Gardata, per la valle, per problemi problematiche sulla Valle Scura e la Valle dei Dossi. La Valle Bartolina ha scaricato pesantissimamente, stanno predisponendo la pulizia la provincia per ripristinare la viabilità verso il fondovalle. L'unica nota positiva di tutto questo dramma è che non ci sono né feriti né di nessun genere.
7: Siamo qui davanti alla palestra di Lenna dove ci sono gli sfollati e anche loro sono in attesa di notizie, ma le previsioni non portano nulla di buono, quindi aspettiamo. È tutta l'attesa, ma d'altronde è un 65 circa, qualcuno è riuscito anche ad andare a casa, però ci hanno detto che qualcuno è sceso, qualcuno invece non ha le chiavi, se no deve farsi venire a prendere, perché comunque le macchine le hanno tutte dove c'è la strada ferma, quindi sono in attesa di decidere anche loro e sempre valutando il tempo. Come
8: l'organizzazione è stata veramente perfetta e dobbiamo solamente ringraziare tutti, dai pompieri alla protezione civile ai vigili, tutto perfetto, tutto tranquillo. La notte è stata, queste bande non sono il massimo ma sono comode, ne abbiamo una per uno, quindi non c'era neanche da lottare per la cosa. No, è andato tutto molto bene. Visto il problema devo dire che la soluzione c'è stata.
9: La situazione è davvero difficile qui in Alta Val Brembana, stiamo monitorandola col collega Lobati e tutti gli operatori della protezione civile. Lavoreremo per una risoluzione per chiedere lo stato di emergenza.
5: Abbiamo argomento il punto sui progetti PNRR a 4 mesi dalla chiusura del piano, secondo l'ultimo monitoraggio che è stato presentato del dossier di Camera e Senato, la Bergamasca ha messo a terra il 54% degli investimenti.
10: Bergamo tra i territori più virtuosi in Lombardia nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo l'ultimo monitoraggio presentato da Camera e Senato sul conseguimento degli obiettivi verso la 10ª rata del piano, la provincia bergamasca ha già portato a termine il 54% dei finanziamenti ricevuti, superando di gran lunga la media nazionale, ferma ad un tasso di completamento del 24%. Con un paniere che supera i 15.000 interventi per un ammontare totale di circa 2 miliardi di euro, il territorio orobico dimostra una spiccata capacità amministrativa nel tradurre le risorse in opere finite. Nel confronto con le realtà vicine, Bergamo difende una posizione di forza, fa meglio di Varese al 53% e surclassa nettamente Milano, maglia nera regionale, per percentuale di completamento con appena il 34% dei fondi arrivati a meta, pur a fronte di volumi spesi decisamente più alti. Soltanto Brescia, 58%, e l'area comasca, in testa alla classifica regionale col 67%, riescono a registrare ritmi di avanzamento superiori. Nel complesso la Lombardia si conferma locomotiva d'Italia nella messa a terra delle risorse europee, posizionandosi al secondo posto nazionale dietro al solo Trentino Alto Adige. I tempi per portare a compimento le ultime opere rimaste sulla carta si fanno però stringenti. Il calendario fissato dall'Unione Europea non prevede proroghe. Dopo la rendicontazione finale, l'intero programma del PNRR si chiuderà definitivamente il 31 dicembre, termine ultimo entro il quale Bruxelles erogherà il saldo finale di tutte le risorse spettanti all'Italia.
5: Svolta davvero importante per l'ostello della gioventù del quartiere Monte Rosso, sarà messo in vendita e diventerà studentato, rispondendo così a un urgente bisogno di alloggi per gli studenti sul nostro territorio.
10: L'ostello di Monte Rosso si prepara a cambiare pelle per trasformarsi in una nuova residenza universitaria, in un polo ricettivo a vocazione sociale. Tornato nel patrimonio dell'ente di Via Tasso dopo la risoluzione consensuale del contratto di affitto con la Central Hostel Bergamo SRL, l'immobile di Via Ferraris è stato ufficialmente inserito in un bando pubblico per l'alienazione, come riportato dall'Eco di Bergamo. La base d'asta per la vendita è fissata a 2.450.000 euro. Le offerte aperte a persone fisiche, società, enti, fondazioni e operatori economici dovranno pervenire entro le ore 12 del 21 settembre, mentre il giorno seguente verrà effettuata l'apertura delle buste in seduta pubblica. Chi si aggiudicherà la struttura dovrà assumersi l'impegno formale di destinare il plesso ad alloggi per studenti universitari, frequentatori di corsi ITS o alta formazione, rispondendo così ad un fabbisogno abitativo del territorio ormai da tempo in forte crescita. Trattandosi di un edificio chiuso dal 2022, l'operazione punta anche a sostenere i costi di riqualificazione per la provincia e a risolvere i problemi di sicurezza e degrado dell'area, evitando che l'incuria generi situazioni critiche per l'ordine pubblico. Nel bando viene infine garantito un diritto di prelazione al Comune di Bergamo qualora decida di acquisire la struttura a fini sociali o istituzionali alle medesime condizioni dell'aggiudicazione provvisoria. La cessione dell'immobile punta così a mettere una parola fine alle lunghe controverse gestionali degli ultimi anni, aprendo la strada ad un possibile utilizzo dei fondi PNRR per la sua completa ristrutturazione.
5: Saranno celebrati oggi alle 14.30 i funerali di Attilio e Pietro Galli, il 73enne ex campione di enduro di Clusone, morto a causa delle esalazioni del fuoco che aveva appiccato per bruciare un nido di vespe nel parco dell'ex ristorante Vecchio Mulino di Rovetta. Durante una gita in zona con i nipoti aveva notato gli insetti in un vecchio furgone abbandonato. Nel pomeriggio di mercoledì aveva comunicato alla moglie di voler andare ad eliminare il nido. L'ipotesi è l'operazione sia sfuggita di mano e che il rogo acceso per le vespe si sia esteso al furgone, degenerando nella tragedia a causa dei fumi ed esalazioni respirati dall'ex campione attraverso il casco che aveva tenuto indosso per proteggersi. Ignoti hanno sfondato la vetrina del ristorante Bottega numero 8, aperto in via Clara Maffei a Bergamo da meno di un anno. Nel locale non è però stato asportato nulla. Il ristorante è chiuso da una decina di giorni per la pausa estiva. Scoperto ieri mattina il colpo sul posto, sono intervenuti i carabinieri. Siamo molto rattristati e dispiaciuti per quello che è successo, ha dichiarato il proprietario. Abbiamo aperto il 28 ottobre dello scorso anno e siamo quindi una realtà ancora molto giovane. Fa sicuramente effetto trovarsi dopo così pochi mesi di attività a dover affrontare una situazione di questo tipo. Parliamo ora dei taxi in città, parliamo di un'estate dai numeri particolarmente importanti.
10: Numeri in crescita, una domanda turistica in continuo aumento, un servizio che lavora a pieno ritmo per coprire i flussi della città. L'estate delle auto bianche a Bergamo prosegue con il segno positivo. Tra maggio e luglio il consorzio Radio Taxi ha registrato oltre 29.000 corse, segnando un incremento di quasi il 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una media di 315 al giorno, una corsa ogni meno di 5 minuti. La progressione della domanda si è fatta sentire fin dall'inizio della stagione. Il mese di maggio ha aperto le danze con quasi 9.800 corse. Il picco massimo è stato toccato a giugno, che quest'anno ha superato quota 10.300 viaggi. Più calmo, si fa per dire, luglio. L'attività dei tassisti riflette un contesto urbano dominato da una presenza turistica costante e capillare. L'altra faccia della medaglia è però la fatica, ormai ricorrente nei momenti di massimo afflusso, nel riuscire a trovare un'auto libera. Durante i fine settimana, in concomitanza con iniziative e manifestazioni serali o nelle fasce orarie con più voli in arrivo, le postazioni alla stazione o nei punti strategici della città si svuotano per lunghi periodi. Per turisti e residenti si aprono così attese prolungate sui marciapiedi e tentativi ripetuti al telefono per accaparrarsi una vettura. Una criticità comune a molte città d'arte, che da un lato conferma l'intenso lavoro sostenuto dai tassisti orobici, ma dall'altro riaccende il dibattito sulla gestione della mobilità urbana per una Bergamo sempre più visitata.
11: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato. Sostanziale stabilità sulla Lombardia, cielo sereno poco nuvoloso. Solo più che altro le temperature da segnalare, questa volta gradevoli dopo settimane di caldo infernale. Anche 36-37 gradi, ora finalmente stiamo sotto i 30. Anche per la giornata di domenica, a parte qualche piovasco a ridosso delle zone montuose, un'aperta pianura, più sole con temperature non oltre i 30 gradi, 28-29 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Bergamo. Sabato sostanziale stabilità, sole o al più un po' di variabilità. 27-28 gradi in pianura. Diamo uno sguardo invece alla tendenza per la giornata successiva, domenica. Un po' di più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane, sulle Orobie qualche piovasco, sulla bassa pianura invece maggiore cielo azzurro, anche con temperature fino a quasi 30 gradi. Lunedì stabilità ancora, martedì possibile l'arrivo di qualche temporale in mattinata e poi nella seconda parte della settimana di nuovo sole e caldo. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
12: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
13: Lo sai invece chi resta? Conad.
14: Via via.
13: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
12: Lunedì e martedì punti doppi.
13: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
12: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
13: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
12: Conad, tutto agosto con te.
13: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Alta Play Yesterday. Suono 80.
1: Alta Play Yesterday. Le hit degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

tutti, il venerdì sera Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

tutti, il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

and selected by Luciano Barry.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

0: Friday.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.